riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: en Canarias.
1: Es la hora 4:32 minutos.
2: Son las 4:32 minutos.

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:30 minutos.
2: Sono le 5:30 minuti. Radio Calibre.

0: Bianchi e Rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
3: Rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:31 minutos.
2: Sono le 6:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. Il ministro Giorgetti, predicando prudenza, ha annunciato uno scostamento da circa 29 miliardi in due anni, equamente ripartiti tra energia e difesa. Conte sfida Schlein sulle primarie per scegliere il leader della coalizione. Credo a questo punto che non ci siano alternative, ha detto il presidente pentastellato. Dopo le parole della segretaria PD Schlein, abbiamo il doppio dei voti, non è che uno vale uno nell'alleanza. Il Tribunale di Torre Annunziata a Napoli ha condannato tutti e tre i sanitari imputati nel processo di primo grado per la morte di Vanessa Cella, la 37enne deceduta il 26 marzo 2022, dopo tre interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella casa di cura Santa Maria la Bruna di Torre del Greco. L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà a mano le sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Lo ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente della G7 sull'argomento. L'Europa è stata eccezionale, ha commentato Trump prima di partire per l'Alabama, confermando che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel. Siamo al calcio, la nazionale di Mancini dà continuità alla buona prestazione di Bursa e ferma Saint-Denis la Francia sull'1-1 al termine di una gara in cui la squadra di Zidane ha avuto il predominio, ma gli azzurri hanno saputo rendersi pericolosi con Kane e Frattesi. A inizio ripresa perla di Olise su punizione, ma l'Italia non demorde e trova il pari con Bastoni. Donnarumma salva gli azzurri che in superiorità numerica ci provano, ma finisce 1-1. Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Calima. L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle che ci accompagnano con le loro previsioni anche nel weekend. Ariete, finalmente il cielo vi regala la possibilità di consolidare ciò che avete costruito negli ultimi mesi. È il momento di godere dei piccoli successi, di riconoscere i vostri progressi e di pianificare con calma i prossimi passi. Toro, potete finalmente brillare anche nei dettagli più pratici della vostra vita quotidiana. È il momento di mostrare competenza e organizzazione. Chi vi osserva noterà la vostra determinazione e capacità di gestire le situazioni. Gemelli, vi sentite più centrati e concreti. Sapete esattamente cosa volete e come raggiungerlo. Il vostro cielo vi sostiene nelle decisioni pratiche e vi invita a scegliere con lungimiranza. Evitate distrazioni inutili e concentratevi sulle basi solide. Cancro, la giornata potrebbe risultare un po' dispersiva, tra mille impegni e pensieri. Le stelle vi invitano ad organizzare meglio le vostre priorità. Non tutto può essere improvvisato. Con calma e metodo riuscirete a gestire ogni impegno e anche i piccoli ostacoli. Leone, potete mediare, negoziare e trovare soluzioni che soddisfino tutti. È il momento ideale per discutere progetti, partnership o accordi senza forzare le cose, ma mostrando fermezza e diplomazia. Vergine, energia altalenante, vi sentite divisi tra il desiderio di libertà e la necessità di stabilità. Cercate di non disperdere le vostre energie in troppe direzioni. Fate un passo alla volta, ascoltando intuito ed esigenze pratiche, così da trasformare le idee brillanti in risultati concreti. Bilancia. La giornata porta riconoscimenti, crescita e affetti solidi. È un momento ideale per consolidare le relazioni importanti e fare passi in avanti nei vostri progetti più ambiziosi. L'ottimismo che provate oggi vi guida verso scelte coraggiose, ma ponderate. Scorpione, l'intuizione è fortissima e vi guida nelle scelte pratiche. La vostra sensibilità vi permette di cogliere opportunità che altri non notano, ma ricordate di mettere ordine nelle vostre azioni. Un buon piano scritto può fare la differenza tra sogno e realtà. Sagittario, il vostro dinamismo sarà la chiave per risolvere questioni che richiedono energia e rapidità. In amore, lasciate spazio alla leggerezza, mentre nel lavoro siete pronti ad accogliere un'opportunità inaspettata. Parola d'ordine, azione. Capricorno, cercate la stabilità facendo affidamento sul vostro intuito. In amore potreste incontrare una persona che rispecchia i vostri valori. Il lavoro richiede costanza, ma vi premierà presto. Acquario, il dialogo aperto è la vostra chiave per risolvere piccole incomprensioni. Evitate di correre troppo in avanti sia nelle relazioni che nei progetti lavorativi. Rallentate e godetevi il presente, l'unico momento che esiste veramente. Pesci, il cambiamento è dietro l'angolo. Siate pronti ad abbracciare nuove idee. In amore un piccolo gesto può rafforzare il legame esistente, mentre le sfide lavorative vi vedranno trionfare con un po' di creatività. Oggi vi saluto con le parole di Alda Merini. Beati coloro che si baceranno sempre al di là delle labbra, varcando il confine del piacere per cibarsi dei sogni. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
2: Radio Calima!
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
0: Un classico italiano del 1991 con Pierangelo Bertoli e Tazenda, Spunta la luna dal monte. No.

0: In Radio Calimà suena Julie Bresh serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Kalima.
1: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati, buon sabato, buon inizio di weekend e soprattutto buon best of della settimana con me Alessandra Bellotti e con la nostra Cecilia.
2: Hola!
1: Siamo pronti, come ogni sabato c'è il best of.
2: Ma
1: quindi
2: come mai passa così velocemente la settimana?
1: Passa velocissimo, però noi ve la riproponiamo per sicurezza, così se vi siete persi qualcosa, momenti salienti di questa settimana appena trascorsa, andiamo subito per esempio alla puntata di giovedì, quando abbiamo parlato di superstizioni dal mondo. Abbiamo scoperto che Cecilia e la Spagna in generale non è un paese superstizioso.
2: No,
1: io avrei
2: poco.
1: Detto di sì. Per esempio noi abbiamo qualche difficoltà con i gatti neri che attraversano, mentre gli spagnoli no, a questo
2: esatto,
1: punto.
2: I catalani
1: no. Bene, allora tra poco superstizioni dal mondo.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Calima.
2: Radio Calima.

0: specie di... Da ora non sono fan.
1: È come se volessero sputare.
0: Esatto, una specie di sputo simbolico, senza sputare realmente, ovviamente. Che serve ad allontanare il malocchio.
1: Ok.
0: Cioè, il fatto che quando uno magari a volte ti fa un complimento, non lo pensa davvero. Quindi, via. Poi in Turchia invece è famosissimo il nazar, un amuleto blu a forma di occhio che si vede praticamente ovunque, nelle case, nei negozi, bla bla bla, e tradizionalmente viene utilizzato proprio come protezione contro il malocchio. Anche qua in Giappone,
1: aspettati, siccome io sono un'appassionata di serie turche,
0: sì, ma è quando, di serie turche o di attori turchi?
1: Anche quello. Quando qualcuno dice una frase, stai attento, sai che cosa fanno? Si mettono il pollice dentro la bocca, dentro le fanno
0: ma davvero?
1: Fanno un gesto strano, come...
0: è come noi che ci tocchiamo i maroni.
1: Esatto, però loro lo fanno col pollice dentro al palato, capito?
0: Questa cosa non la sapevo. Pensa che il mio primo amore era turco e la prima parola che ho imparato a dire in turco era seni, sevirum, che vuol dire ti amo. Ma questo non ci interessa. Andiamo avanti con, dicevo, in Giappone bisogna stare molto attenti anche ai numeri, perché il 4 è considerato molto sfortunato. Cioè, questo da cosa deriva? Dal fatto che a quanto pare 4 si dice shi, non so se lo sto pronunciando bene, ma la parola shi coincide con la parola morte, e quindi per questo in alcuni ospedali, alberghi o edifici si può trovare il numero 4 evitato o utilizzato con molta cautela, un po' come noi con le camere d'albergo. Raramente troverai una camera 17 o una camera 13, sì, ma la 17 negli alberghi italiani è proprio difficile.
1: Questa non la sapevo.
0: Sì, è vero. Arriviamo, c'è sempre la 16 e poi la 18, capito? Okay. Come arriviamo appunto in Italia, da noi, dove abbiamo un repertorio niente male, perché c'è il cornetto portafortuna napoletano, il ferro di cavallo, il gesto di toccare ferro quando qualcuno prospetta qualcosa che insomma non è proprio il massimo, oppure come vi dicevo prima, uno si tocca le parti intime, però che dire, noi italiani ne abbiamo tante. Comunque, cambiando lingua, cultura, continente, davanti alla sfortuna, diciamocelo, diventiamo tutti improvvisamente molto pragmatici. Quindi no, non ci credo, però nel dubbio lo facciamo.

0: Abbiamo parlato di superstizioni in giro per il mondo, dal Giappone alla Turchia alla Grecia, insomma.
1: Però fino... non hai nominato la Spagna, quindi sicuramente siamo poco superstiziosi.
0: Tu sai qualche superstizione da raccontarci, magari?
1: Ma io so una non superstizione, che è quella del gatto nero.
0: Ok.
1: Che io sapevo che nella mia terra portava fortuna quando vedi un gatto nero.
0: Vedi, tutto il contrario praticamente. Mm. Infatti stavo dicendo, fino ad arrivare qui da noi in Italia, dove ne abbiamo di superstizioni.
1: Sì.
0: Siamo un popolo di superstiziosi e molto scaramantico. Andiamo da Alessio che ci scrive: io sono scaramantico, ma quando dico questa frase tocco ferro. Ah, io non sono scaramantico. Poi Marta dice: mia nonna aveva talmente tanti portafortuna in casa che probabilmente la sfortuna non riusciva proprio ad entrare per mancanza di spazio. Probabile.
1: Ci prestasse qualcosa pure a noi.
0: Ma comunque c'è tutta una cultura di amuleti, pietre preziose. Io credo molto nelle energie negative delle persone, questo sì.
1: Sì, anch'io.
0: Però forse più ci credi e più ne sei soggetto, non lo so. Federico, concludiamo con lui, che ci scrive: il problema è quando conosci tutte queste superstizioni e inizi ad avere paura di sbagliare paese. Sì, in effetti, paese che vai, superstizione che trovi.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:32 minutos.
2: Sono le 7:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Almeno 5 palestinesi sono stati uccisi ed altre persone sono rimaste gravemente ferite nelle prime ore della mattina in un raid aereo israeliano contro un condominio ad ovest di Gaza City. E intanto è atterrato a Tel Aviv il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani degli Emirati Arabi Uniti dopo la sospensione dei collegamenti in seguito all'incidente sul volo Fly Dubai. La guerra tra Iran e Stati Uniti finirà dopo le midterm, a dirlo è stato Donald Trump durante un comizio in Alabama, ribadendo che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Il presidente americano è tornato poi a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto negli Stati Uniti se il partito repubblicano vincerà le elezioni di metà mandato del 3 novembre. Attacchi russi hanno colpito un importante ponte di Kiev, il ponte nord, 2 giorni dopo gli attacchi al ponte sud. Lo ha comunicato il sindaco della capitale ucraina Klitschko, che nelle ultime ore aveva dichiarato che Kiev si trova in una situazione drammatica. Via libera del Consiglio dei Ministri a documento programmatico di finanza pubblica e relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità del governo per il 2027-2028 vale 29 miliardi in tutto per la difesa e l'energia. Tira il freno il ministro dell'economia Giorgetti, sarà una manovra prudente. Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes è il più veloce nelle terze libere a Sepang, poi il Red Bull di Verstappen e Ajar. Dietro le Ferrari, Leclerc è quinto, Hamilton sesto. Alle 10 si andrà a caccia della 16ª pole position del Mondiale 2026. È tutto.

0: Ripeschiamo ancora i momenti salienti di questa settimana appena trascorsa insieme qui al Comedy Radio Show con il nostro best of, e andiamo a quel momento in cui proprio questa settimana, cara Ceci, ci ha parlato di odori.
1: Eh sì, soprattutto quelli buoni, ma quelli della zia, della nonna, che non so se sono molto gradevoli, vabbè,
0: che però scatenano,
1: decidete voi.
0: Scatenano dei ricordi,
1: sì,
0: in ogni caso.
1: Tanti.
2: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale. La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
3: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.
4: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
5: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: siamo. Sono molto curiosa, cari amici del Comedy, insieme a voi scopro di cosa vuole parlarci oggi la nostra Ceci. Ho capito solo che annuseremo qualche cosa.
1: Esatto, sì, infatti. Parliamo dell'effetto aromaterapia relax puro. Stravince con l'odore delle lenzuola appena cambiate, e si sa che infilarsi nel letto pulito fa sentire il 90% degli italiani in pace col mondo.
0: Parliamo di odori che fanno bene, in poche parole.
1: Sì.
0: Bene o male?
1: Poi lo vedremo.
0: Ok, allora lenzuola pulite.
1: Sì, infatti. Sul bucato scatta la guerra dei sessi. Le donne preferiscono le note floreali e pulite come la lavanda e il muschio bianco. Io non sono in questo gruppo, perché sono due odori che a me non piacciono tanto.
0: E come lo fai il bucato tu?
1: No.
0: Con che profumo?
1: Preferisco, gelsomino, o altre profumazioni un po' più che non siano né lavanda né muschio.
0: Ok. No, vabbè, ero curiosa. Cioè, non è che ti stavo
1: criticando. Che odori piacciono?
0: Sì, anch'io. No, la roba floreale mi piace, anche l'agrumato ogni tanto, dipende anche dall'umore, posso dire.
1: Allora andresti d'accordo con gli uomini, perché loro puntano sugli oli essenziali agli agrumi e le note legnose ad eucalipto, perché fa subito spa o magari pulito energetico. Poi tra i profumi più amati in assoluto stravince il pane appena sfornato, il caffè della moca e ovviamente anche l'odore della pizza. La pizza, quando tu passi davanti a un panificio senti l'odore della pizza.
0: È un po' come il pane, sì, no, indescrivibile, proprio una gioia quell'odore lì.
1: Però poi c'è il rovescio della medaglia,
0: sì.
1: E parliamo degli odori vintage, soprattutto quando entri a casa dei parenti. Al primo posto c'è l'inimitabile combo canfora e mentolo nell'armadio della zia,
0: sì.
1: Seguito della lavanda stantia magari a casa dello zio
0: o della nonna,
1: scapolone, e anche della nonna, e soprattutto anche, perché no, quell'aroma che ti fa chiedere se sei in un salotto o dentro un sacchetto dei pani del 1982.
0: Allora adesso dirò una cosa anticonvenzionale: a me piace molto l'odore della muffa, mi spiego meglio, quell'odore di cantina che si sente scendendo.
1: A te piace l'odore del vino più che della della muffa, furbetta.
0: No, la cantina è molto così, sa di passato, sarà che la mia nonna aveva una grande cantina e mi riporta, come dicevi tu, alcuni odori portano ad alcuni ricordi.

0: È sabato 3 ottobre 2026. La chiesa ricorda San Dionigi, Santa Candida, San Gerardo e Sant'Edmondo. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo che sposta le montagne comincia portando via i sassi più piccoli. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 52 a.C., nella battaglia di Alesia, i Galli, guidati da Vercingetorige, si arrendevano a Giulio Cesare. 800 anni fa, nel 1226, durante la notte moriva San Francesco d'Assisi. L'evento veniva registrato al 4 ottobre perché nel Medioevo il nuovo giorno si considerava iniziato al tramonto del giorno precedente. Nel 1839, inaugurazione per la Portici Napoli, la prima ferrovia italiana. I 7 chilometri del tragitto erano percorsi in 9 minuti e mezzo. Nel 1909 si fondava la squadra di calcio del Bologna. Nel 1935, 110.000 soldati italiani al comando del generale Emilio De Bono invadevano l'Etiopia. E nel 1952 la Gran Bretagna diventava la terza potenza mondiale a disporre di armi atomiche. 50 anni fa, nel 1976, andava in onda la prima puntata di Domenica In, il programma condotto da Corrado con Dora Moroni, nato per intrattenere alla televisione gli italiani rallentati dalla crisi petrolifera. Nel 1990 veniva proclamata la riunificazione della Germania, divisa nel dopoguerra quando una parte era passata sotto il controllo sovietico. Nel 2003 l'Italia approvava la riforma delle pensioni, fissando a 40 anni di contributi e 65 anni di età per gli uomini, 60 per le donne, il requisito minimo di accesso. E nel 2023 Jannik Sinner raggiungeva il quarto posto nella classifica ATP di tennis, eguagliando il miglior risultato italiano fissato 47 anni prima da Adriano Panatta. Attualmente è al primo posto. Sono nati il 3 ottobre, nel 1716 il matematico e fisico Giovanni Battista Beccaria, nel 1858 l'attrice Eleonora Duse, nel 1938 il pugile campione mondiale Sandro Mazzinghi, nel 1941 il pilota automobilistico e conduttore TV Andrea De Adamic e nel 1952 il magistrato vittima della mafia Rosario Livatino. Nascevano oggi anche l'attrice e ballerina Carmen Russo, nel 1959, la conduttrice TV e attrice Elisabetta Ferracini, nel 1968, il calciatore Zlatan Ibrahimovic, nel 1981, e il conduttore TV Stefano De Martino, nato in questo giorno, nel 1989. Anche per il 3 ottobre 2026 la nostra panoramica è terminata. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima.
2: Oh raga, ma chi è che lavora il sabato mattina alle Canarie?
3: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
4: Ma io volevo andare al mare sabato.
2: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
4: Se non mi ci porti.
3: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
4: Beh, allora.
2: Ferma lì, non spoilerare, eh.
4: Beh, ma io non posso mai dire niente.
3: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
5: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago, il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.
6: Calima, rebobinas el tiempo.
7: Uno de los grandes éxitos de 1986 con Tina Turner, Typical Me.

0: antico, di chiuso. Ecco, a me piace. C'è chi adora per esempio l'odore della benzina, sì, io non lo sopporto.
1: Della pittura, no?
0: La pittura, brava, esatto. Vabbè, andiamo un po' a leggere le impressioni dei nostri amici del comedy. Chi ama cosa e quando e perché? Sentiamo.
1: Marco dice: ogni volta che entro da mia nonna vengo investito da un mix di lavanda, naftalina e ragù. Un odore bellissimo, ma se resto lì più di 20 minuti i miei vestiti lo assorbono e al bar mi scambiano per un armadio dell'Ottocento.
0: Beh, mix con il ragù, tanta roba, mi mancava. Beh, odore di ragù, vogliamo parlarne. Poi?
1: Roberto, mia zia Agnese ha la casa che profuma di canfora e pomata per le articolazioni, è vero, un altro odore. È così forte che non ho neanche bisogno di fare l'aerosol, mi si sturano i bronchi appena suono il citofono.
0: Come si chiama il nostro amico?
1: Roberto.
0: Roberto, mandaci l'indirizzo di zia, era zia?
1: Eh sì, zia Agnese.
0: Zia Agnese, così almeno quando abbiamo il raffreddore passiamo a trovarti, andiamo a bere un caffè.
1: Invece c'è Chiara che dice: per me l'odore definitivo è la pioggia estiva sull'asfalto caldo.
0: Ah, bello.
1: 2 secondi e torno a quando avevo 8 anni, 0 pensieri e l'unico problema era il bracciolo bucato al mare.
0: A me ricorda anche per esempio l'odore di erba tagliata, quando
1: buono,
0: c'è il tagliaerbe. Allora, non mi fa impazzire, però mi riporta indietro nel tempo a quando a scuola, magari nel giardino durante l'intervallo, noi bambini giocavamo e c'era così il bidello che tagliava l'erba nel giardino. Sì, alcuni odori sono proprio magici.
2: Kalima, Radio Kalima.
3: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
4: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
3: Fanno solo pizza?
4: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese. Con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
3: Fantastico! E dove si trova?
4: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
3: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
5: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
6: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
7: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: prosegue il nostro appuntamento conclusivo della settimana, come sempre con la rubrica conclusiva della puntata hashtag flop and roll. Tra poco il meglio del peggio dal mondo del web. Ma dimmi tu, cara Ceci, come non riproporre i modi forbiti ed eleganti,
1: sì,
0: per insultare chi ci sta sulle balle.
1: Deve essere sempre una signora, tocca avere classe. Anche quando si insulta si manda a quel paese qualcuno.
2: Kalima, Kalima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Alcuni media statunitensi hanno pubblicato le generalità del copilota sospettato del tentato attentato terroristico sul volo Dubai Tel Aviv. Su un profilo riconducibile a lui spuntano due video che richiamano all'incidente. Emerge intanto che l'Oman gli aveva vietato il volo per radicalizzazione. Attacchi russi hanno colpito un importante ponte di Kiev, il ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Putin è senza regole e vuole che gli ucraini lascino Kiev, dice Zelensky. Mentre l'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, avverte: dobbiamo prepararci a possibili attacchi da Mosca, Putin vuole spaventarci. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali. Arrestato a Roma con l'accusa di terrorismo un anarchico italiano, contestato anche il ferimento di un funzionario della Digos durante il corteo del 18 aprile scorso per Alfredo Cospito. Una donna sarebbe morta di peste polmonare nella remota regione di Irkutsk, in Siberia. 200 persone finiscono in quarantena. La vittima, secondo i media locali, sarebbe una tecnica di laboratorio di 28 anni. Potrebbe aver contratto la malattia a causa della rottura di una provetta. La MotoGP, Marc Marquez continua la sua rincorsa alla leadership nel mondiale ed esulta subito nella sprint race di Motegi, teatro del GP del Giappone. Lo spagnolo fa sua la prova del sabato, che viene contraddistinta dalle polemiche per la penalizzazione di Martin e Bastianini nel finale. I due chiudono terzo e quarto, perdendo una posizione a tavolino, con Moreira secondo. È tutto, a più tardi.

0: offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni anche nel weekend. Ariete, finalmente il cielo vi regala la possibilità di consolidare ciò che avete costruito negli ultimi mesi. È il momento di godere dei piccoli successi, di riconoscere i vostri progressi e di pianificare con calma i prossimi passi. Toro, potete finalmente brillare anche nei dettagli più pratici della vostra vita quotidiana. È il momento di mostrare competenza e organizzazione. Chi vi osserva noterà la vostra determinazione e capacità di gestire le situazioni. Gemelli, vi sentite più centrati e concreti. Sapete esattamente cosa volete e come raggiungerlo. Il vostro cielo vi sostiene nelle decisioni pratiche e vi invita a scegliere con lungimiranza. Evitate distrazioni inutili e concentratevi sulle basi solide. Cancro, la giornata potrebbe risultare un po' dispersiva tra mille impegni e pensieri. Le stelle vi invitano ad organizzare meglio le vostre priorità. Non tutto può essere improvvisato. Con calma e metodo riuscirete a gestire ogni impegno e anche i piccoli ostacoli. Leone, potete mediare, negoziare e trovare soluzioni che soddisfino tutti. È il momento ideale per discutere progetti, partnership o accordi senza forzare le cose, ma mostrando fermezza e diplomazia. Vergine, energia altalenante, vi sentite divisi tra il desiderio di libertà e la necessità di stabilità. Cercate di non disperdere le vostre energie in troppe direzioni. Fate un passo alla volta, ascoltando intuito ed esigenze pratiche, così da trasformare le idee brillanti in risultati concreti. Bilancia. La giornata porta riconoscimenti, crescita e affetti solidi. È un momento ideale per consolidare le relazioni importanti e fare passi in avanti nei vostri progetti più ambiziosi. L'ottimismo che provate oggi vi guida verso scelte coraggiose, ma ponderate. Scorpione, l'intuizione è fortissima e vi guida nelle scelte pratiche. La vostra sensibilità vi permette di cogliere opportunità che altri non notano, ma ricordate di mettere ordine nelle vostre azioni. Un buon piano scritto può fare la differenza tra sogno e realtà. Sagittario, il vostro dinamismo sarà la chiave per risolvere questioni che richiedono energia e rapidità. In amore, lasciate spazio alla leggerezza, mentre nel lavoro siete pronti ad accogliere un'opportunità inaspettata. Parola d'ordine, azione. Capricorno, cercate la stabilità facendo affidamento sul vostro intuito. In amore potreste incontrare una persona che rispecchia i vostri valori. Il lavoro richiede costanza, ma vi premierà presto. Acquario, il dialogo aperto è la vostra chiave per risolvere piccole incomprensioni. Evitate di correre troppo in avanti sia nelle relazioni che nei progetti lavorativi. Rallentate e godetevi il presente, l'unico momento che esiste veramente. Pesci, il cambiamento è dietro l'angolo, siate pronti ad abbracciare nuove idee. In amore un piccolo gesto può rafforzare il legame esistente, mentre le sfide lavorative vi vedranno trionfare con un po' di creatività. Oggi vi saluto con le parole di Alda Merini. Beati coloro che si baceranno sempre al di là delle labbra, varcando il confine del piacere, per cibarsi dei sogni. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima.
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un successo del 1979 con Rettore, splendido splendente.

0: hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Modi forbiti per mandare a quel paese qualcuno che ci sta antipatico. Quindi il focus è proprio modi alternativi per dire a qualcuno.
1: Tocca sempre essere delle signore, cara
0: sì,
1: mia.
0: Però
1: sì,
0: quando qualcuno ci sta sulle balle, ci sta sulle balle. Allora, cominciamo con questa. La vostra presenza mi affatica. Immaginatevi di essere di seta vestite con una bella acconciatura, abito dell'Ottocento. E proseguiamo con: trovo la vostra compagnia sorprendentemente gravosa. Questa è la mia preferita. La nostra incompatibilità è pressoché strutturale. Cioè, qui
1: non siamo fatti l'uno per l'altro.
0: No, palesemente, quindi abbiamo delle proprio differenze.
1: Schifo.
0: Esatto. Ci separa un abisso di affinità. Se potessi evitarvi senza parere scortese, lo farei con entusiasmo. Non ho nulla contro di voi, eccezion fatta per il fatto che esistete. Siete una persona indimenticabile, purtroppo. E concludiamo con: non siete certamente una delle mie persone preferite, ma apprezzo la vostra costanza nel ricordarmelo.
1: Guarda che alla fine è meglio dire le cose in modo molto pulito.
0: Ma perché li spiazzi, li lasci senza parole, sì, e non

0: prenotato. Vado in America, partendo da Tenerife.
1: Ma dai, con chi?
0: Con Toda Canarias. Mi hanno organizzato il viaggio su misura. E se serve ti aiutano anche dalle altre isole. Hanno uffici a Tenerife e Gran Canaria.
1: Bello, io invece mi farei una crociera.
0: Fanno anche quelle.
1: Sì, ma sei sicura del servizio?
0: Ma certo, hanno oltre 450 recensioni 5 stelle sui loro canali.
1: Allora devi darmi il contatto, che me lo segno.
0: Mandagli un messaggio su WhatsApp +34 642 331 208 oppure visita todacanarias.it.
2: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido a los menores.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Beh sì, spero che abbiate preso nota, cari amici del Comedy Radio Show, soprattutto su, per esempio, io userò da oggi in poi la vostra presenza, mi affatica quando c'è qualcuno
1: invece,
0: che mi sta sulle
1: lo
0: balle.
1: Lo sai che ad Ancona dicono mi fa fatica, per dire mi dispiace.
0: Ah sì, mi, perché si affatica il cuore quando è un dispiacere. Oppure guarda, mi portate dispiacere anche, possiamo dire. Vabbè, scherzi a parte, allora noi vi salutiamo, facciamo una piccola pausa domenicale e torniamo a partire da lunedì, sempre con la nostra Cecilia, il nostro Alo, qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti!
1: Buon fine settimana!

0: Bentrovati, buon sabato 3 ottobre con il GR delle buone notizie. Partiamo da una buona notizia che riguarda le nostre abitudini quotidiane. In Italia nell'ultimo anno è diminuita la quantità di cibo che finisce nella spazzatura. Secondo un nuovo rapporto Waste Watcher, lo spreco alimentare domestico è sceso dell'11%, passando da circa 556 a 494 grammi a persona ogni settimana. È la prima volta che si scende sotto la soglia di 500 grammi. Il dato è ancora lontano dall'obiettivo fissato dall'Agenda 2030, ma rappresenta comunque un passo nella direzione giusta. Buone notizie anche dal mondo della ricerca europea. L'Unione Europea ha stanziato 411 milioni di euro per 73 nuovi progetti dedicati alla ricerca e all'innovazione. Le iniziative riguardano settori molto diversi, dalla salute alla resilienza climatica, dall'agricoltura e trasporti alla produzione industriale. Una parte importante dei finanziamenti servirà anche a migliorare la formazione dei ricercatori e a creare nuove opportunità professionali. L'obiettivo è trasformare la ricerca scientifica in soluzioni concrete per affrontare problemi reali e accompagnare le transizioni digitali ed energetica. A Roma è nato un progetto che porta virtualmente il mare all'interno dell'ospedale. Al Policlinico Umberto I, bambini e adulti ricoverati possono usare visori di realtà virtuale per immergersi nelle acque delle secche di Tor Paterno, l'area marittima protetta al largo di Roma. Attraverso immagini a 360 gradi e suoni naturali, i pazienti possono vivere per alcuni minuti un'esperienza lontana dall'ambiente ospedaliero. L'iniziativa è pensata soprattutto per accompagnare momenti potenzialmente stressanti come le infusioni o le attese terapeutiche. In Italia ripartono anche numerosi programmi per avvicinare bambini e ragazzi alla scienza. L'INFN, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha messo in campo per il nuovo anno scolastico 17 progetti dedicati agli studenti, con laboratori, esperimenti, incontri con ricercatori, concorsi e attività creative. L'idea è semplice: non limitarsi a raccontare la scienza sui libri, ma permettere agli studenti di sperimentarla direttamente. Un modo per trasformare la curiosità dei ragazzi in conoscenza e magari aiutare qualcuno a scoprire una futura passione professionale. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima.
2: Radio Calima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Calima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
3: Calima, rebobinas el tiempo.
4: Damos un salto al 1991 con The Vinyls, I Touch Myself.

0: Bello, provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. Il sapore dei tuoi desideri.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

0: Canarias.
1: Es la hora 9:31 minutos.
2: Sono le 9:31 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo Fly Dubai da Dubai e Tel Aviv di mercoledì scorso ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico e che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante, tentando di prendere i comandi dell'aereo, è quanto affermato dal procuratore generale emiratino. Un drone in arrivo dalla Bielorussia ha violato lo spazio aereo lituano, lo ha comunicato in mattinata il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare i rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. L'allarme è poi rientrato. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali. Arrestato a Roma con l'accusa di terrorismo un anarchico italiano, contestato anche il ferimento di un funzionario della Digos durante il corteo del 18 aprile scorso per Alfredo Cospito. Si è ucciso in carcere, trovato impiccato in cella ieri sera poco dopo le 20, il 26enne che domenica scorsa a Reggio Emilia ha aggredito e ferito tre persone a lui sconosciute ad un distributore di benzina. Il giovane aveva colpito prima una donna con un cacciavite, poi aveva investito altri due che si erano avvicinati per fermarlo. Tennis, Matteo Arnaldi saluta il Japan Open, sconfitto al secondo turno dal numero uno del seeding Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6-6-1. Ora spazio a Matteo Berrettini a caccia dei quarti di finale a Tokyo per la prima volta in carriera. Il romano sfida il paraguayano Vallejo. È tutto, a più tardi.

0: siamo noi. Siamo noi. Siamo noi. Con i piedi. Con le mani. Con i piedi. Con le mani. Con i piedi. Con le mani. Con i piedi. Con le mani.
1: Radio Calima.
2: En Radio Calima suena Álvaro de Luna, Dime dónde estás.

0: In Radio Calimà suena Max Pezzali, Le ali.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
2: Oh mia

0: Siamo pronti a partire con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. E anche questa settimana arriviamo a uno dei momenti più belli. Primo sabato di ottobre. Ciao a tutti e ben ritrovati, cari amici. È il 3 di ottobre, oggi sono Francesca Romana Macri e diamo il via a un nuovo appuntamento che va a chiudere la settimana insieme con Verdi, Bianchi e Rossi, il programma interamente dedicato all'Italia. Prima apriamo con un momento nostalgia, perché torniamo negli anni 80, ma anche nei primi anni 90, e parliamo di quelle sale che poi sono diventate discoteche dove si andava in circolo con cosa? Con i pattini, quelli a rotelle che vediamo nei film degli anni 80. Parleremo anche di rollerblade e poi abbiamo uno studio sulla cioccolata, perché sentire il profumo del cioccolato ci fa fare delle cose meglio. Ne parliamo tra pochissimo perché c'è anche l'agenda, quindi si parte nel sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia. Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
2: Un viaggio nel 1980 con Ivan Cattaneo, una zebra a Poix.

0: al nostro appuntamento insieme di Verdi, Bianchi e Rossi. È il sabato italiano questo e noi ci siamo perché anche durante il sabato non vi lasciamo mai soli. E torno io, Francesca Romana, e torna anche la nostra guapissima Cecilia.
1: Ma mi fai diventare rossa, guapissima, senti chi parla.
0: Vabbè, giusto, bellissima, informissima la nostra Ceci.
1: Grazie.
0: Partiamo subito, Ceci, con l'agenda, quindi le date che hanno segnato la storia in questo 3 di ottobre.
1: 1839, inaugurazione della ferrovia Napoli-Portici. Viene aperta la prima strada ferrata d'Italia. Alla presenza il re Ferdinando II, il treno trainato dalla locomotiva a vapore Vesuvio percorre 7,25 km del tracciato. 1909 nasce il Bologna Football Club. Nella birreria Ronzani a Bologna viene fondata la storica squadra di calcio. Poi passiamo al 2013, il naufragio di Lampedusa. Al largo delle coste di Lampedusa, che succede? Si consuma una grave tragedia marittima in cui perdono la vita 368 immigrati. In seguito a questo evento, lo Stato italiano ha istituito il 3 ottobre come la giornata della memoria e dell'accoglienza per commemorare tutte le vittime della immigrazione.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno della bilancia?
1: Quel bonazzo di Stefano De Martino, che oggi compie 37 anni.
0: Però il segno della bilancia, insomma, Stefano De Martino, lui bellissimo, prossimo conduttore di Sanremo 2027, di cui si sta parlando tanto in questi giorni, bello e bravo, chi dobbiamo dire? Niente.
1: Tanti auguri anche a Ibrahimovic, Zlatan, non so se si pronuncia
0: Zlatan
1: così.
0: Zlatan Ibrahimovic, sì. Anche lui un gran bel ragazzo, eh?
1: Mica male. Lui è nato nel 1981. Facciamo anche gli auguri all'attore inglese Clive Owen e anche alla cantante Gwen Stefani, ex leader dei No Doubt.
0: Abbiamo anche auguri di buon onomastico da fare
1: a Gerardo, a Dionigi e anche tanti auguri a chi si chiama Candida.
0: E poi chiudiamo con il proverbio ultimo, ma non meno importante, di oggi.
1: Per San Gerardo l'uva è del contadino e il mosto è nel

0: messaggi arrivano come sempre, sono tanti, sono anche i primi di questo sabato italiano insieme. 3 di ottobre, sono Francesca Romana Macrido, il bentornato ancora alla nostra Sesi. Ciao Sesi, buon sabato.
1: Grazie Francia, anche a te e a tutti gli ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi.
0: Abbiamo fatto tanti auguri a Stefano De Martino, bellissimo, bravissimo. Auguri Stefano da parte nostra, dal Girl Power fatto da me e Sesi. E chi ci scrive?
1: A proposito di questi auguri a Stefano De Martino, scrive Elena e ha detto: quanto sarei felice se per il mio compleanno uscisse da una torta gigantesca o da un pacco regalo.

0: Il sabato di Verdi, Bianchi e Rossi noi ci prendiamo sempre un piccolo momento nostalgia, ma comunque che se ne dica, la nostalgia fa bene, sì, dobbiamo essere nel presente, ma guardarsi indietro ogni tanto non fa mai male. E torniamo indietro agli anni 80 / anni 90 perché parliamo di quei meravigliosi pattini a rotelle presenti in tantissimi film e serie televisive, pattini a rotelle che ci hanno fatto fare qualche caduta, ma ci hanno fatto soprattutto sognare negli anni 80. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook

0: come Apicek Canaria.
1: Si en el norte de Fuerteventura quieres disfrutar de una fantástica pizza auténtica napolitana, tienes que ir a la pizzería Teperino en El Cotillo. En nuestra terraza, sobre el océano, podrás comer, además de la pizza, nuestros panuchil y los caprichos fritos, todos hechos con los productos de la Campania y acompañado de una amplia selección de vinos y cervezas. Nuestro pizzero Luigi tiene 25 años de experiencia y nuestro horno es napolitano. La pizzería Teperino es en calle Pinto del Oro 3, en El Cotillo. Llama al 646-620078 y visítenos para un cóctel all'atardecer.
2: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung OLG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: Siamo noi quelli di verdi, bianchi e rossi nel nostro sabato italiano quando torna il momento nostalgia. Torniamo indietro nel tempo e torniamo a un immaginario che appartiene tanto agli Stati Uniti d'America, a Los Angeles e insomma all'immaginario anche dei film dove erano tutti sui rollerblade, sui pattini, ma anche in Italia. Non è che noi siamo stati tanto poco vittime di questo trend. Ciao Ceci.
1: Ciao cara Francesca, infatti partiamo alla grande, proprio parliamo dei pattini a rotelle. E poi ovviamente si sono evoluti nei mitici rollerblade. E chi di voi negli anni 80, magari come me, non ha avuto i mitici pattini a rotelle della Fisher Price, così rigidi in plastica blu, gialla e rossa, che si allungavano man mano che cresceva il piede? Bastava girare una levetta e ti duravano una vita intera. Poi sono arrivati gli anni 90 e c'è stata la vera rivoluzione, il rollerblade o pattini in linea. Le quattro ruote non erano più affiancate a due, ma in fila indiana. L'origine risale proprio agli allenamenti estivi dei giocatori di hockey sul ghiaccio, proprio nei primi del Novecento, ma sono stati poi due fratelli del Minnesota negli anni 80 a perfezionare e a fondere il marchio rollerblade. In Italia negli anni 90 fu un boom pazzesco, le piste di pattinaggio si riempivano e nacquero anche le roller disco, dove si ballava la musica di quei tempi e scivolando a tempo di musica su luci stroboscopiche.
0: Io ricordo una scena della serie televisiva Stranger Things dove all'interno di una sala da ballo, come l'hai chiamata tu, si girava così tutti intorno,
1: sì,
0: con
1: sì,
0: non lo so, Prince in sottofondo, mi viene un nome, David Bowie, insomma i Queen, i più grandi nomi della musica degli anni 80, e poi c'erano loro su questi pattini. E un po' di nostalgia sinceramente ci è venuta, se sì?
1: Sì, sinceramente vorrei tornare negli anni 80 quando ero giovane e andavo sui pattini.
2: Radio Kalima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:30 minutos.
2: Son las 10:30 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv di mercoledì ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico e che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante, tentando di prendere i comandi dell'aereo. È quanto affermato dal procuratore generale emiratino. Un drone proveniente dalla Bielorussia ha violato lo spazio aereo lituano, lo ha comunicato in mattinata il servizio di crisi del governo di Vilnius, dopo aver invitato la popolazione a individuare i rifugi aerei più prossimi e in cui rifugiarsi in caso di necessità. Il servizio di crisi ha fatto poi rientrare l'allarme. Si è ucciso in carcere, trovato impiccato in cella ieri sera il 26enne che domenica a Reggio Emilia aveva aggredito e ferito 3 persone a lui sconosciute ad un distributore di benzina. Il giovane aveva colpito prima una donna con un cacciavite, poi aveva investito gli altri due che si erano avvicinati per fermarlo e risultava in cura al centro di salute mentale. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare ordigni o sabotare treni e assaltare carceri. L'uomo, italiano e conosciuto come anarchico, è stato arrestato a Roma con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo e altri reati. Tennis slitta ancora il ritorno in campo di Jannik Sinner. L'azzurro ha annunciato sui social che salterà il Masters 1000 di Shanghai al via il 7 ottobre. Il numero uno al mondo alle prese con un problema al ginocchio destro che non ha ancora risolto del tutto. Non gioca una partita dallo scorso 12 luglio, giorno della finale di Wimbledon vinta contro Zverev. È tutto, ma più tardi. Radio Kalima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni anche nel weekend. Ariete, finalmente il cielo vi regala la possibilità di consolidare ciò che avete costruito negli ultimi mesi. È il momento di godere dei piccoli successi, di riconoscere i vostri progressi e di pianificare con calma i prossimi passi. Toro, potete finalmente brillare anche nei dettagli più pratici della vostra vita quotidiana. È il momento di mostrare competenza e organizzazione. Chi vi osserva noterà la vostra determinazione e capacità di gestire le situazioni. Gemelli, vi sentite più centrati e concreti. Sapete esattamente cosa volete e come raggiungerlo. Il vostro cielo vi sostiene nelle decisioni pratiche e vi invita a scegliere con lungimiranza. Evitate distrazioni inutili e concentratevi sulle basi solide. Cancro, la giornata potrebbe risultare un po' dispersiva tra mille impegni e pensieri. Le stelle vi invitano ad organizzare meglio le vostre priorità. Non tutto può essere improvvisato. Con calma e metodo riuscirete a gestire ogni impegno e anche i piccoli ostacoli. Leone, potete mediare, negoziare e trovare soluzioni che soddisfino tutti. È il momento ideale per discutere progetti, partnership o accordi senza forzare le cose, ma mostrando fermezza e diplomazia. Vergine, energia altalenante, vi sentite divisi tra il desiderio di libertà e la necessità di stabilità. Cercate di non disperdere le vostre energie in troppe direzioni. Fate un passo alla volta, ascoltando intuito ed esigenze pratiche, così da trasformare le idee brillanti in risultati concreti. Bilancia. La giornata porta riconoscimenti, crescita e affetti solidi. È un momento ideale per consolidare le relazioni importanti e fare passi in avanti nei vostri progetti più ambiziosi. L'ottimismo che provate oggi vi guida verso scelte coraggiose, ma ponderate. Scorpione, l'intuizione è fortissima e vi guida nelle scelte pratiche. La vostra sensibilità vi permette di cogliere opportunità che altri non notano, ma ricordate di mettere ordine nelle vostre azioni. Un buon piano scritto può fare la differenza tra sogno e realtà. Sagittario, il vostro dinamismo sarà la chiave per risolvere questioni che richiedono energia e rapidità. In amore, lasciate spazio alla leggerezza, mentre nel lavoro siete pronti ad accogliere un'opportunità inaspettata. Parola d'ordine, azione. Capricorno, cercate la stabilità facendo affidamento sul vostro intuito. In amore potreste incontrare una persona che rispecchia i vostri valori. Il lavoro richiede costanza, ma vi premierà presto. Acquario, il dialogo aperto è la vostra chiave per risolvere piccole incomprensioni. Evitate di correre troppo in avanti sia nelle relazioni che nei progetti lavorativi. Rallentate e godetevi il presente, l'unico momento che esiste veramente. Pesci, il cambiamento è dietro l'angolo. Siate pronti ad abbracciare nuove idee. In amore un piccolo gesto può rafforzare il legame esistente, mentre le sfide lavorative vi vedranno trionfare con un po' di creatività. Oggi vi saluto con le parole di Alda Merini. Beati coloro che si baceranno sempre al di là delle labbra, varcando il confine del piacere per cibarsi dei sogni. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
2: Radio Calima.

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Radio Kalima.
1: Sono tanti messaggi che ci arrivano da parte vostra in questo sabato italiano, cari amici, anche perché io devo fare una confessione: io non sono mai salita né sui roller blade,
2: no,
1: né sui pattini a rotelle, quelli con quattro rotelle degli anni 80 di cui abbiamo parlato, ma quando ero piccola io le rotelle erano sempre di meno e andavo su una specie di skateboard, il principio è simile, devi stare in piedi, si chiamava lo Snake, e quante cadute mi sono fatta.
2: Beh, io questo attrezzo non lo conosco, sono più anziana.
1: Meglio così. Ci arrivano i messaggi dei nostri ascoltatori, però, giusto?
2: Sì, abbiamo parlato proprio di questi pattini a rotelle e Camilla scrive: i pattini Fisher Price, che memoria che mi avete sbloccato, fanno un rumore di plastica indimenticabile sul marciapiede, ci ho lasciato letteralmente le croste su entrambe le ginocchia. Invece Davide dice: negli anni 90 me li sono fatti regalare per la cresima i rollerblade, mi sentivo il re della piazza. E confermo, le serate in roller disco a ballare la dance anni 90 sui pattini erano pura magia.
1: Ma era facile starci sopra? Cioè stare in piedi?
2: Sì. Io penso andavo con mio papà e anche mio papà con me ballava.
1: Che bello!
2: Sì, era un momento veramente che ricordo con molto affetto e molta allegria.
1: Riportiamo i pattini anni 80 nel 2026. Questa è la mia petizione del sabato.
3: Che bello!

0: Si quieres saborear una fantástica paella Fuerteventura, tienes que ir a La Paellería. Encontrarás todos los gustos de la paella tradicional y además paella vegana y vegetariana acompañadas de los mejores vinos canarios. Todas nuestras paellas están hechas sin gluten. La Paellería abre todos los días de las 12:30 a las 22. Estamos en la nueva ubicación en el centro del Cotillo, en calle Muelle de los Pescadores 2. Aconsejamos reserves tu mesa al 641-943298 o en nuestra página web lapaelleria.es.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

Siamo quasi alle battute finali dell'appuntamento di oggi del sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi e in previsione del weekend, che ormai ci siamo già, ma anche dell'inizio della prossima settimana e di tutte quelle persone che dicono da lunedì inizio la dieta, inizio ad andare in palestra, vi diamo un piccolo spoiler, perché se pensavate che il cioccolato fosse un nemico per tutte le persone che si vogliono allenare, la risposta è assolutamente no. Sentire il profumo di cioccolato ci fa essere più performanti. Ne parliamo tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: arriviamo quasi alla fine del sabato insieme qui a Verdi Bianchi Rossi. Ben ritrovati cari amici, sono Francesca Romana Macri e oggi andiamo in tavola in maniera un po' diversa, un po' originale. C'è ancora la nostra Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: Perché solitamente non è che si accosti più di tanto il sentire il profumo di cioccolato oppure il mangiare cioccolato alla palestra, ma la scienza e gli studi dicono il contrario.
1: Infatti c'è questo studio clamoroso che unisce la palestra al cioccolato senza ingrassare. Pensate che già per i Maya e gli Aztechi il cacao era il cibo degli dei.
0: Un elisir... Ma io direi che tutt'oggi è così.
1: Sì, sì. Un elisir sacro e tonificante usato dai guerrieri prima della battaglia. E oggi la scienza conferma che non avevano torto, cara Francesca. Per migliorare le prestazioni fisiche non serve nemmeno mangiarlo, basta annusarlo. Uno studio della Facoltà delle Scienze dello Sport in Malesia ha testato 23 giovani atleti tra i 20 e i 25 anni durante un duro esercizio per le gambe dopo 10 ore di digiuno. I ragazzi sono stati divisi in tre gruppi e ciascuno ha annusato per 30 secondi un campione diverso: cioccolato fondente al 90%, cioccolato al latte al 60% oppure semplice acqua. I risultati sono stati veramente incredibili. Chi ha annusato il fondente ha registrato un crollo immediato del senso di fame e un forte aumento della sazietà, al contrario del gruppo al latte dove la fame è rimasta invariata. Ma cara Francesca e cari ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi, la vera sorpresa è arrivata con la forza fisica. Rispetto a chi ha annusato l'acqua, il gruppo del cioccolato al latte ha fatto 9 ripetizioni in più, mentre chi ha annusato il cioccolato fondente ha letteralmente dominato la prova completando ben 18 ripetizioni in più.
0: Quindi posso dire di avere un'ottima scusa prima di andare in palestra per mangiare una bella barretta di cioccolato al latte. A me non importa che sia al latte, come ho detto pure, fondente, però
1: basta che non te la mangi, però annusala e basta.
0: Io la mangio un po' di cioccolata, l'annuso, facciamo tutto
1: golosona.

0: come stai?
1: Ciao Roby, bene, anche se ho di fianco qualcuno che sta per bere il caffè.
0: Eccolo là, se non fa questa operazione di bere
2: buongiorno,
0: il caffè non è assolutamente
1: buongiorno. Non è contento se no.
0: Buongiorno.
1: Io
3: ma scusami, ma ognuno ha sui tempi, eh?
0: Assolutamente sì.
3: Ma dai, ma pensa a te.
0: Allora, siamo naturalmente in diretta dallo studio centrale oggi, dopo la nostra trasferta.
1: Mamma
0: a
1: mia, che tre giorni che abbiamo fatto.
0: Mamma mia, ce l'abbiamo fatta, però dai, devo dire.
1: Siamo ancora qua.
0: Assolutamente sì.
3: Una trasferta prepotente.
0: Guardate,
3: devo dire,
0: dietro alla di voi, che bella giornata qui a Playa dell'Inglese. Devo dire, c'è un sole splendido, e quindi dal settimo piano devo dire che fa la sua bella figura. E poi, naturalmente, ricordiamo che potete vederci non soltanto in televisione, potete ascoltarci per radio, sull'FM, sul DAB, sulle tutte le nostre applicazioni, e poi sui social. Siamo in diretta su Facebook, siamo in diretta naturalmente su YouTube, su TikTok, e più chi ne ha più ne metta, vero Luca?
3: Manca solo Instagram, Snapchat, Cicciat e non so che altro. Ma ci attrezzeremo, ci attrezzeremo. Fateci sapere dove vi piacerebbe vederci anche, perché
0: esatto,
3: ci attrezzeremo.
1: No, per però la cosa bella è che il foion, perché chiaramente uno dice: ma perché vi devo seguire sui social? No, è per questo motivo, perché poi c'è il foion.
0: Assolutamente. E poi ricordiamo che la puntata di oggi abbiamo deciso di dedicarla un po' alla musica.
1: Sì.
0: Perché?
1: Oh.
0: Perché devo dire che abbiamo due ospiti, uno nella prima ora e uno nella seconda ora, che sono comunque con cui si può parlare di musica. Con il primo si parlerà di musica, si parlerà di radio, ma la radio sappiamo che comunque è musica, e poi di tante cose legate a musica e a tutto ciò che in qualche modo è lo spettacolo,
1: sì,
0: radio, televisione, perché è un personaggio che insomma in tanti anni ha fatto tante cose. Mentre invece nella seconda ora avremo degli ospiti musicali da Tenerife, se non erro,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, esatto, si sono trasferiti qui, loro già lo facevano, fanno anche un bel po' di cover, quindi poi parleremo con loro, perché sono un duo, una coppia.
3: Sono super energetici, è una valanga che porta via tutti quando ci sono loro. Noi abbiamo assistito a qualche evento dei loro e veramente sono una forza della natura, sono bravissimi.
0: E poi sempre ricordiamo le regole per qualcuno che ci ascolta in particolare sui social. Sappiate che nel momento in cui mandiamo le canzoni, ovviamente non le possiamo mandare sui social, e quindi avremo il fuori onda, si aprirà la nostra telecamera nello studio e potete parlare soltanto con noi, ascoltare solo noi, e se diciamo anche qualche stupidaggine non preoccupatevi,
1: o qualche parolaccia.
3: Bisogna fare caos. Allora, non facciamo troppo i professionisti qua, perché bisogna fare casino, dai.
0: Allora, visto che andiamo a fare casino, allora intanto partiamo, visto che dobbiamo parlare di musica,
1: sì.
0: Allora io vorrei introdurre la questione musica con Luca e Selvaggia. Partiamo da Selvaggia. Tu sei una figlia degli anni 80 e 90, ovviamente.
1: Vabbè,
0: io sono abituato a avere anche Barbara, più o meno siete coetanei, siete simili. Devo dire, allora, tu quando si parla di musica, che cosa ti emoziona e che cosa ti piace ascoltare, per esempio?
1: Oddio, allora, io sono cresciuta con Disco Radio, non so se ti ricordi Disco Radio.
0: Assolutamente.
1: Cioè, con tutti i miei amici, li saluto tutti, e quindi per me è prezioso Gigi D'Agostino, Faggetta, cioè quel tipo di musica. Io sono cresciuta con quel tipo di musica.
0: Assolutamente.
3: Allora, voglio fare un appello a tutti gli artisti, tutti i DJ che magari capiterà che ci ascolteranno su Radio Calima, noi li vogliamo qua ospiti, i bei tempi degli anni 90, magari qualcuno ha voglia di fare qualche intervento con noi,
1: poi glielo chiediamo.
0: Invece Luca, io so che sei già meno musicale tu da un certo punto di vista, qual è la musica che ti fa proprio saltare in aria quando l'ascolti?
3: Allora, in realtà voglio lasciare un pochettino la suspense, perché così continuano ad ascoltarci i nostri ascoltatori, perché in questo caso io ho una storia da raccontare, il mio percorso musicale da quando ero ragazzino fino ad oggi.
0: Secondo me sta prendendo tempo perché non sa cosa dire.
3: Non è vero.
1: Esatto. No, però
3: perché
1: comunque hai detto una cosa,
3: ce l'avete
1: molto
3: sempre con me, però
1: hai detto una cosa molto importante tu, Roby. Lui e la musica sono due cose un po' separate.
3: Ma perché lei è arrivata solo 11 anni fa nella mia vita,
0: Sì,
3: ho 44, sai com'è.
0: Fino a
1: poi è diventato triste, capito? Cioè, se è messo con me è diventato triste e non ascolta più la musica.
0: Prendila in positivo, perché lui ha appena detto che da quando conosce te gli si è illuminata la vita.
3: Vedi? È vero, come No, non fai. Ma perché, scusa? L'ha detto lui, fai le unghie a me, non ho capito. Scusa,
1: io ho fatto le unghie alla telecamera, poi insomma.
3: Ma perché? Cioè, allora, voi questa coalizione qua non è che mi garba molto, io ve lo dico,
0: Vabbè,
3: ve lo dico.
0: Allora, facciamo
3: anche
0: una
3: perché
0: cosa.
3: Tu dovresti essere dalla mia
1: allora,
3: parte, Roccia.
1: No,
3: eh?
1: Perché?
0: Allora, facciamo, perché siamo perché? Noi siamo democratici, ok? Quindi adesso facciamo decidere ai nostri radioascoltatori. Allora, io che sono fuori dalla vostra coppia, diciamo.
3: Ma meno male.
0: Esatto. Da che parte devo stare?
1: Dalla mia, dalla mia no. Ovviamente.
0: Allora, fate una promozione di voti, dai tu, allora, vota
1: per me.
3: Vota selvaggia.
1: Vota selvaggia, perché
3: ma non ci crede nessuno.
1: Ma come non ci? Ma tu fatti il tuo spot, che io mi faccio il
3: mio. Ma io già ti immagino. Dai.
1: Vota per selvaggia, perché visto che parliamo di musica, siamo negli anni 80-90 e io poi sono allegra, vivace, divertente, non sono mai triste.
0: Fai il tuo spot, prego.
3: Ebbene, radioascoltatori, dovete votare Luca fino alla fine della trasmissione, perché io vi porterò allegria, energia per tutto il tempo. E quindi mi raccomando, votate Luca, scrivete 627-629-553 e scrivete io sto con Luca.
0: Bene, forza. Bene, bene. Allora, Selvaggia, la prima canzone per te, guarda cosa arriva, Gigi D'Agostino, L'amour toujours.

0: mai più.
1: Noemi e Vito Salamanca, naturalmente, tu cosa fai questa sera? Tu cosa fai questa sera, selvaggia? Perché intanto beve, vedi, nella,
2: oh,
1: nella,
2: falla vedere bene, falla vedere
1: nella
2: bene,
1: tazza,
2: guarda,
1: di Toda Kalima. Scusa,
2: se per me,
1: guarda, tu invece non bevi da nulla.
2: Allora, sei due. Allora, amici telespettatori, se ci state osservando, questa è la meravigliosa tazza di Toda Kalima che potrete ordinare comodamente a casa vostra.
1: Ha fatto la voce leggermente impostata, non so se hai notato.
2: No. 627-629-553, la ordinate e noi ve la spediremo a casa.
3: Sì.
1: Allora, Toda Kalima di sabato 3 ottobre, primo ospite che abbiamo in linea, non l'abbiamo qui in studio perché lui vive a Roma ed è una persona che per me è molto importante avere in diretta, perché oltre a essere un grande personaggio è anche un grande amico, e sto parlando di Nunzio Fabrizio Rotondo. Ben arrivato Nunzio, buongiorno.
4: Ma che cosa strana vederti dentro questo schermo e vedere che siamo in TV,
1: siamo
4: lì giù.
1: Lo so, ma anche sul digitale terrestre, che in Italia canale 68 Boom Channel, vai sull'interattivo e puoi vedere la trasmissione. Allora, Nunzio Fabrizio Rotondo, allora dobbiamo parlare di lui in questo modo, perché cosa succede? Succede che lui sicuramente è un personaggio che in particolare nel Lazio, comunque a Roma, ha iniziato veramente presto, no? E posso raccontare un aneddoto, perché mi diverte come cosa, Fabrizio.
4: Tu puoi raccontare qualsiasi cosa, figurati Roberto, lo sai.
3: Allora, però scusami, ciao Nunzio, molto piacere, sono Selvaggia. Uh-huh. Ma
4: ciao, piacere.
3: Piacere mio, ma presto l'età?
1: Allora, ti posso dire che noi abbiamo più o meno la stessa età, io Nunzio, eravamo comunque adolescenti un po' cresciuti, diciamo intorno ai 20 anni, 21 anni, quando ci siamo conosciuti. Io avevo una radio a Roma, ok? E
4: che era prima, sai, Roberto, era prima perché io stavo facendo il pompiere, se ti ricordi,
1: se partiamo.
3: Vabbè, ma l'età avanza per tutti,
1: partiamo da lì, non finiamo più. Ma dovete sapere che io avevo una radio negli anni 80, proprio inizi anni 80, dove in pratica cosa succede che io stavo in diretta un giorno, poiché in questa radio si entrava anche con le porte erano sempre aperte, perché era uno scantinato, come si usava,
3: Madonna, sì,
1: tempi. A un certo punto mi sono sentito mentre parlavo toccare dietro, e il nostro Nunzio a quei tempi era con i capelli lunghi, no? Sai, proprio un personaggio molto
3: un po' rock.
1: Di quelli, no? Quando io mi sono voltato mi è preso un infarto, ecco, è finita, grazie, fatemi fuori.
3: Proprio il dio, diciamo, della morte, insomma.
4: Ero accompagnato anche dal Pantera, che era il personaggio,
1: ecco, un suo amico che si chiamava Pantera, già questo lo puoi capire, quindi Nunzio e Pantera, io ero leggermente preoccupato quando ho visto quello. Però poi in effetti poi siamo diventati grandi amici, lui ha cominciato poi a collaborare con la radio, e in qualche modo abbiamo passato gli anni 80 in qualche modo a fare tanta radio insieme, non insieme, comunque era una nostra passione quella che poi è diventata la musica. Ma cosa ha fatto Nunzio? Nunzio ha fatto qualcosa di più, perché ricordiamo che negli anni 80 nacque Video Music, no? Che è stata la prima televisione che ha portato i video musicali sulla televisione. Ma lui che cosa ha pensato? Proprio negli anni 80, alla fine degli anni 80, ha detto: perché non faccio una televisione musicale proprio in città? E nacque Magic TV, che è una televisione che chi viveva a Roma a quei tempi ricorderà sicuramente, perché è stato una televisione evento, anche perché era completamente diversa, vero Nunzio, da Video Music, perché era molto più popolare e trasmetteva le cose che piacevano realmente alle persone, no?
4: Effettivamente sì, anche perché buona parte del nostro palinsesto veniva fatto proprio attraverso video richieste, ti ricordi, facevamo telefonate, facevamo tante cose, andavamo addirittura nelle case dei nostri telespettatori a fare le trasmissioni, quindi eravamo molto seguiti, eravamo diversi da Video Music, perché Video Music era un po' più chiusa rispetto a quello che facevamo noi passavamo video anche non usciti in Italia, riuscivamo a piratarli tra virgolette con le case discografiche che ci dicevano: ma come fai a fare sto video che a me ancora non mi è arrivato. Succede.
1: Oltretutto poi con mezzi anche tecnici che erano completamente fuori standard rispetto a quei tempi, perché ovviamente le grandi televisioni avevano mezzi incredibili. Magic iniziò con i mezzi veramente di fortuna in qualche modo, però il successo fu incredibile. Io mi ricordo che ho fatto molte trasmissioni in questa televisione e nel periodo in cui ho fatto quelle trasmissioni era difficile andare in giro a Roma e non essere riconosciuto la gente. Poi vabbè, Nunzio e Paolo e tutta la combriccola di Magic, mi ricordo che vi aveva reso veramente la vita difficile circolare in città.
4: Sì, sì, noi a un certo punto, se ti ricordi, io e Paolo dovevamo girare con quattro persone intorno perché là ci avevano obbligato, perché dove andavamo succedeva, che poi come facevano a saperlo, nel senso non c'erano tutti sti telefonini, queste cose, eppure se andavamo a Via del Corso succedeva il panico, ci portavano via con la macchina della polizia, è successo più volte. Quindi Magic se in quel periodo era probabilmente talmente seguita che sapevano tutto quello che facevamo e dove andavamo.
1: Sì, in effetti erano proprio perseguitati dalle persone, Nunzio e Paolo e tutte le persone che lavoravano in quella televisione che era selvaggia. Non è come noi che insomma in qualche modo ormai devi essere social, lì a quei tempi la televisione, la radio erano i social del momento, no? E un po' questa cosa la rimpiangiamo un po', devo dire, in particolare io e Nunzio che siamo un po' del vecchio stampo.
3: Beh, per chi l'ha vissuta, no?
1: Assolutamente. Senti Nunzio, allora il primo blocco, adesso dobbiamo dare la linea un attimo alle notizie, perché rimani con noi. Nel secondo blocco parleremo invece delle cose più attuali tue.
4: Va bene, ti ho scritto su WhatsApp, leggi il messaggio, ah, perché okay. Se no non riusciamo a parlare.
1: Ok, d'accordo. Adesso mandiamo la linea appunto alle notizie, noi torniamo subito dopo.

0: En Canarias.
1: Es la hora 11:32 minutos.
2: Sono le 11:32 minuti.
3: Un saluto dalla redazione. Circa 14,4 miliardi di risorse nel biennio 2027-2028 derivanti dall'uso della clausola di salvaguardia per l'energia saranno destinati a misure in favore di famiglie, studenti, imprese, pubbliche amministrazioni e al settore delle infrastrutture. È quanto si legge nella relazione al Parlamento sul ricorso alla clausola di salvaguardia. E intanto, nonostante la decisione di Eni e di altre compagnie petrolifere di fissare per ottobre un tetto ai prezzi di benzina e diesel, il conto per famiglie e imprese resta pesante. Secondo le stime della CGA rispetto allo stesso mese del 2025, la maggiore spesa arriverà a circa 1,1 miliardi di euro, Roma e Milano le città più colpite. Il copilota ha tentato di compiere un atto di terrorismo, così il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti sugli sviluppi delle indagini dopo quanto accaduto mercoledì a bordo del volo Fly Dubai partito dagli Emirati e diretto a Tel Aviv, ma costretto ad atterrare in Arabia Saudita. Si conclude oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco. Il capo dello Stato ha parlato presso il Museo Oceanografico insieme al Principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e di unione e non sia più attraversato da crisi umanitarie particolarmente gravi. Formula 1, Max Verstappen torna in pole dopo 15 gare e lo fa a Sepang, dove si recupera il GP del Bahrain. L'olandese partirà in prima fila con la Ferrari di Lewis Hamilton secondo, terzo Hajar che però sconterà una penalità di 5 posizioni e passa ottavo, scala terzo Antonelli, poi Leclerc e Norris. Russell partirà settimo, il GP domani alle 9. È tutto, a più tardi.

0: Renato Zero con Triangolo. Abbiamo fatto un salto nel 1978 e siamo naturalmente su Toda Kalima di questo sabato 3. Siamo con ovviamente Luca e Selvaggia, che sono lì, che stanno in qualche modo conoscendo un po' tutto ciò che ha combinato il nostro Nunzio, che invece Nunzio Fabrizio ce l'abbiamo in diretta da Roma. Eccolo qua. Allora Nunzio, torniamo a parlare. Intanto non so se hai notato, ho messo un pezzo di Renato Zero. Questo perché? Perché
1: sì, insomma... sì. Beh, ricordo che per te era un po' un tormentone quando facevamo radio, perché forse io esageravo.
0: Sì, lui era uno zero folle.
2: No, comunque non
1: sì,
2: sono.
1: No, ma io con Renato mi sento ancora. Penso l'altro giorno ci siamo sentiti per gli auguri, che era il suo compleanno. Quindi, certo, quindi è stata una
0: persona che in qualche modo ha sempre partecipato un po' alla vita anche di Nunzio e di tutta la nostra combricola. Io me lo ricordo quando veniva in radio, lo ritrovavo praticamente anche come hai fatto te, più o meno arrivava di soppiatto e me lo ritrovavo dietro alle spalle pure lui.
3: Un po' pantera.
1: Però dobbiamo dire che lui con noi è sempre stato carino, perché quando avevamo Magic TV noi eravamo gli unici che trasmettevamo i suoi concerti, perché ci dava i master di tutto ciò che poi usciva magari in VHS eccetera, e non ci faceva pagare neanche i diritti, cioè era veramente stato molto carino.
0: È stato molto carino.
2: Oh, comunque scusate, non volevo fare il maleducato, ma non sono riuscito nemmeno a presentarmi. Ciao Nunzio, piacere Luca. Ciao,
1: benvenuto
2: su Toda Kalima.
1: Roberto, lo sai, Roberto ha una chiacchiera che non si ferma mai.
2: Ma giustamente il suo lavoro, voglio dire, da radiofonico quale è giustamente deve.
0: Sì, ma non è solo quello il problema, è che poi quando in trasmissione siamo in quattro è difficile gestire, perché devo gestire non soltanto le voci, poi devo gestire le telecamere, sai, queste cose, tutti i tastini.
3: Ma sei multitasking,
0: sì,
3: dai.
0: C'è qualcuno che vuole venire a fare il regista di Toda Kalima?
3: Chiama Angelo, dai, chiama Angelo. Meglio lascialo di là, dici.
0: Lasciamolo di là che me. Allora, Nunzio, invece io vorrei passare in questa seconda parte della tua seconda vita, no? Chiamiamolo così, negli ultimi 20 anni, perché dovete sapere che prima di parlare della musica, che è l'ultima parte, insomma, degli ultimi 2 anni in cui lui si è dedicato molto alla musica, lui ha fatto ben 3 film. Ce ne vuoi parlare, Nunzio?
1: Sì, quelli sono nati un po' per caso, anche perché diciamo che tutto è cominciato perché quando le televisioni musicali sono cominciate a scemare, poi sono rimaste quelle come la vostra, perché legata a una radio ha un senso, ma una Magic TV quando c'è YouTube con i video cominciava a diventare difficile farsi seguire, era sceso, diciamo l'ascolto era diminuito, e poi piano piano le televisioni musicali, compresa MTV, hanno fatto la fine che sappiamo. E quindi con Paolo ci siamo messi a fare gli autori e a scrivere programmi per Sky. Abbiamo fatto diverse trasmissioni su Sky Art, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto ci è venuta l'idea di scrivere una sitcom e abbiamo scritto questa sitcom, l'abbiamo presentata un po' in giro e abbiamo avuto anche un produttore abbastanza grosso che ha detto: ma proviamo a farla. L'abbiamo proposta a Mediaset e abbiamo girato dentro Mediaset e dentro gli studi di Canale 5 6 puntate di questa sitcom, che poi non è mai andata in onda, perché mentre facevamo il montaggio il nostro produttore, che in quel caso era Andrea Leone, ci chiamò e ci disse: vabbè, ma facciamo una cosa, funzionate, quindi sta cosa forse è poco seria, proviamo a fare un film web e vediamo che succede. E allora ci siamo messi a scrivere e abbiamo scritto un film web, che doveva essere un film web, che è Innamorati di me, il nostro primo film. E quando il film fu montato e venne visto, c'era anche Marco Belardi in quel periodo come produttore dei nostri film, sono 2 produttori molto importanti, Marco Belardi e Andrea Leone, e Marco disse: ma questo non sembra un film web, sembra un film. E dico: sì, effettivamente sembra un film, anche perché ce l'avete fatto girare in 5 settimane, come si gira un film con una troupe di 100 persone, cioè voglio dire, il film è venuto perfetto, è venuto molto carino. E quindi abbiamo cominciato a proporlo in giro e il film poi è uscito in prima TV su Sky, poi è uscito su Team Vision e su altre piattaforme SVOD, ed è andato molto bene. Ecco come è iniziato un po' così per caso.
0: E devo dire che il vostro primo film è sicuramente quello che ancora più amo, anche se quello che secondo me forse ha avuto più successo è stato il secondo, quello sugli animali, no? Che sì, in qualche modo era molto legato anche al tuo stile di vita in qualche modo, no?
1: Sì, che poi pensa che quello era il primo, perché il primo film, quello web, doveva essere quello. Mentre stavamo facendo la pre- preproduzione di quello, stavamo preparando insomma con i produttori, che si sarebbe chiamato Il Giardino degli Animali, poi venne chiamato Non è vero ma ci credo. Noi ci venne l'idea delle tre gemelle, quella che poi è stata il nostro primo film, e la mandammo tipo un venerdì a Marco per fargliela leggere. Dice: guarda, ci è venuta st'idea, se dovesse andare bene Il Giardino degli Animali abbiamo già un'idea per un secondo film. E lui, siccome aveva prodotto Perfetti Sconosciuti, lunedì ci chiama e ci dice: no no, si fa questo nuovo. Dico: come si fa questo nuovo? Si va in preproduzione con quella. Dice: avete un mese di tempo per scrivere. Dico: ma cazzo, un mese è difficile scrivere un film.
0: No, e no, però ci siete riusciti. E però ci siete riusciti.
1: Quindi abbiamo scritto Innamorati di me. Sì.
0: Allora, Nunzio, questo insomma per quanto riguarda i film, c'è un modo per poter, sono ancora in catalogo su qualche piattaforma in questo momento?
1: Allora, guarda, in questo momento su Prime Video in Italia ci sono sia Non è vero ma ci credo, che sarebbe quello degli animali, che Due fantasmi di troppo, che è quello che abbiamo girato dopo, che a me piace di meno. Purtroppo lo abbiamo girato durante il Covid, quindi è stato girato
0: un po' problematico, sì, mi ricordo quando ne parlavamo, era così. Ma adesso invece, sì, dopo sì, il cinema, veniamo, caro Nunzio, a quella che è la ultima tua attività, quella che è un po' legata al tema della trasmissione di oggi, che è quella musicale. Dovete sapere che con Nunzio negli ultimi due anni si è messo un po' a giocare con l'intelligenza artificiale e è riuscito a tirare fuori il meglio di quello che è un po' il discorso dell'intelligenza artificiale legato alla musica, no? Intanto il tuo pensiero sull'intelligenza artificiale legata alla musica, realmente obiettivo, perché ovviamente tu sei uno che sì, la utilizza, però avrai anche tu un'idea su quello che può essere il bello e il brutto dell'intelligenza artificiale, certo, applicata alla musica.
1: Allora, guarda Roberto, diciamo che ci sono due modi per utilizzare l'intelligenza artificiale applicata alla musica. Il primo modo è quello della slot machine, che usano in molti e che io non condivido, cioè tu non scrivi né testo, non scrivi musica, non fai nulla, vai lì, spingi un bottone, come ad esempio ci sono delle piattaforme tipo Google Flow che non permettono o tante altre, ce ne sono più di una, che non permettono di generare musica con la tua musica, con le tue note, e quindi questa la trovo un po', diciamo, non mi piace, perché comunque questo permette a chiunque di fare cose che non hanno senso, perché poi escono dei pezzi che sono, si sente che sono generati dall'intelligenza artificiale, e quindi su questa sono abbastanza negativo. Io diciamo che ho iniziato facendo cover, tu sai che poi per fare le cover devi avere una licenza di cover per pubblicarle eccetera, quindi mi sono poi mosso anche per tutto quello, e il canale è cominciato a partire con le cover. Quando ho visto che il canale iniziava a funzionare, ho detto: sai che faccio, siccome io come sai ho studiato musica, vengo da una famiglia di musicisti eccetera eccetera, suono il pianoforte, suono le tastiere, non suono la chitarra, tutti dicono: ah, ma con la chitarra? No, la chitarra no, io suono il pianoforte. E quindi mi sono messo a pensare di mettere su anche delle produzioni che non sono cover, cioè quindi degli inediti, e gli inediti io li faccio sì con intelligenza artificiale generativa, ma utilizzando i miei testi, utilizzando le mie note, quindi io scrivo il tema, scrivo tutta la canzone, tutte le note, infatti i miei pezzi sono depositati anche in SIAE, e su quelli poi io ci metto sopra gli strumenti, quindi i suoni generati con intelligenza artificiale, ma sulle note che io gli impongo, e poi ho due cantanti che sono ormai i miei due vocalist, che sono Lady Cynthia e Mr. Closter, sono presenti anche sui video, perché poi sugli inediti faccio anche i video musicali, che sulle cover non si possono fare per motivi di sincronizzazione, quindi sempre di diritti. Questo tipo di intelligenza artificiale secondo me invece è un'intelligenza artificiale usata in maniera pulita.
0: Qui con noi, quindi, c'è un altro sì, personaggio che per quanto riguarda l'intelligenza artificiale la usa parecchio. Ecco, tu Luca, hai mai provato a giocare con l'intelligenza artificiale per fare la musica?
2: Lato musicale no, devo dire, non ho provato a giocarci in questo senso. Ogni tanto qualcosa mi viene fuori, no? Perché poi utilizzando gli strumenti, seguendo tanti creator dal punto di vista intelligenza artificiale, ne ho sentito parlare, vedo che ci sono anche situazioni, e tra l'altro Spotify ha avuto un grandissimo problema con l'imminenza dell'intelligenza artificiale, se non sbaglio, so che...
1: No, allora Spotify ha fatto una distinzione, okay, ci sono, proprio quella di cui ti parlavo
2: appunto.
1: Sono le AI persona, che sono quelli che generano dei pezzi a slot machine e che praticamente poi pubblicano con nomi che, di persone che non esistono, quindi si inventano,
2: esatto.
1: Gatto Pippo, e Gatto Pippo in realtà non esiste.
2: Gatto e, Pippo mi piace. Mentre io dico sempre Ciccio Ciccio, che... ma non so perché.
1: Sì. Mentre per quelli che generano, diciamo, l'intelligenza artificiale genera solo gli strumenti o le voci, ma il brano è scritto da umani, quindi sia come testo che come musica.
0: Mi piace
1: che come
0: l'idea
1: tutto.
0: Scritto da umani.
3: Da umani. Sì, ma l'altro da chi è scritto? Umani.
2: Come se fosse una cosa strana, no? Scritto da umani. Tra vent'anni diremo, ma ti ricordi quando lo scrivevano ancora gli umani?
0: Fa un po' paura questa cosa. Tu invece, Selvaggia, non hai mai fatto nulla con l'intelligenza artificiale, sei invece vittima di Luca, che propone, ti fa vedere e ascoltare le cose che combina, o no?
3: Ma guarda, io sinceramente ognuno il suo, io non sono buona, l'ho sposato per qualcosa, quindi che faccia lui qualcosa. Ecco, voglio dire,
0: capisci,
3: cioè, nel senso,
0: il senso della vita della famosa coppia Sandra e Raimondo, che insomma in qualche modo ormai
3: ci
0: conosciamo,
3: sta, no?
0: Tutti, ci sta assolutamente.
3: Cioè, scusa, perché devo pensarci io?
2: No, ecco, però volevo concludere quello che stavano dicendo con Nunzio sul fattore dell'utilizzo, no? Io non ho mai applicato, però se io provo a immaginare la stessa applicazione che io utilizzo nel mio lavoro quotidiano, diciamo, sì, è un 10 per a dir poco, no? È un 10 per, sì, per creativi, per persone che hanno veramente stimoli di vario genere, perché avere l'aiutante dell'intelligenza artificiale come aiutante, non come generatore, perché ovviamente la sì, distinzione che stavi facendo tu è corretta, no? Dire, un conto è usare full 100% intelligenza artificiale, allora praticamente la variabile umano non serve più. Un altro,
1: sì,
2: conto è
1: tuo il pezzo.
2: Esatto, un altro conto è usare magari, che ne so, la voce, perché sei bravissimo, e utilizzare l'intelligenza artificiale per fare base, per fare effetti speciali, quant'altro, è tanta roba, secondo me, no? Perché un artista da solo oggi potrebbe permettersi di fare molto di più rispetto a prima, gli sarebbe costato un sacco magari produrre un brano, mentre oggi lo potrebbe fare tranquillamente da solo.
0: Quindi vedi che quando ci si mette, anche Luca è un bel chiacchierone, eh?
3: Ah, fa tutti e tre qua.
2: Ottimo, ottimo.
0: Senti, Nunzio,
1: ai tempi della radio lo ero anch'io, poi mi sono un po' calmato.
0: Sì, anche lui era veramente chiacchierone da questo punto di vista. Senti, Nunzio, i tuoi video hanno raggiunto anche numeri incredibili su YouTube, e questo è una bella soddisfazione, non soltanto economica, ma proprio soddisfazione personale, credo, no?
1: Sì, sì, no, sono molto contento. Infatti, ecco, quello che poi ho notato è che alcuni inediti sono partiti e vanno anche meglio delle cover, quindi questo mi fa piacere, vuol dire che i pezzi che metto su, insomma, sono piacevoli. I video io li faccio uscire su tutti gli inediti, ovviamente anche i video sono generati con intelligenza artificiale, lì però sono generati sempre da una sceneggiatura scritta, quindi ogni scena che tu vedi sul video è stata scritta
0: lavoro c'è dietro a quello che fa Nunzio, che lui veramente, anche se usa l'intelligenza artificiale, però in realtà ci passa veramente le ore per poter produrre sia musica che video. Nunzio, intanto grazie per essere stato con noi in questo appuntamento di Toda Kalima. Avremo sicuramente occasione di fare altre cose insieme, perché lo sai che è sempre un piacere comunque giocare a fare la radio e la televisione con te, e quindi devo essere sincero, mi ha fatto piacere veramente tanto averti ospite di Toda Kalima questa mattina. Adesso invece vorrei dirti che dopo la pubblicità ascolteremo il tuo, sì, ultimo singolo inedito che è uscito.
1: Guarda,
0: ti faccio
1: vedere, guarda, un trucco per farti vedere qui, vedi, lui controlla quello che dico.
0: Ah, ecco il gatto
2: grande,
3: è il numero
2: mitico,
3: uno,
2: The Cat.
3: Nulla toglie a te, Nunzio, ma il gatto è il numero
2: noi
3: uno.
2: Ne abbiamo due, sono fantastici, sì. I gatti sono troppo.
0: Allora, io invece mi basta il marito, non c'è problema.
2: Tra l'altro, anche lui ti osserva, si così si come il gatto?
0: Sì, sì, no,
1: i gatti.
0: Sì,
1: se,
0: sì,
1: tu vai, se tu vai su Spotify e vai a vedere i crediti, i miei musicisti, c'è scritto che sono generati da IA, ma hanno il nome dei miei gatti.
3: Ma dai,
2: ottimo.
0: Nunzio, allora a questo punto fai come fosse la radio, che dopo la pubblicità andrà in onda il tuo nuovo singolo uscito in questi giorni.
3: Vai,
0: la telecamera, tu lanci tutto tu, ok? Vai.
1: Vabbè, ma l'hai fatto tu, che faccio?
3: Vabbè, fai a modo tuo, a modo tuo. Vai.
1: Music on.
2: Ti fai un po' di pubblicità.
0: Scusa, perché stanno.
1: Beh, vabbè, ma lo sai.
0: Ti stanno parlando sopra il titolo della canzone e l'autore. Dai, forza.
1: Vabbè, il titolo della canzone lo sapete, è Start the Music On, e il pezzo è il mio, quindi Nunzio Fabrizio.
0: Grazie, Nunzio.
1: Lady Cynthia. Lady Cynthia e Mr. Cluster sono le due voci di questo brano.
0: Dopo la pubblicità,
1: grazie a voi,
0: grazie Nunzio.
3: Ciao.
0: Un abbraccio, ciao.
1: Ciao, ciao. Ciao.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
6: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
7: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza lo hace un pueblo.
6: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
7: Así la quiero yo.
6: Una bandera,
7: una sola voz, gobierno de Canarias.
6: Islas Iguales.
5: Viaggia senza interferenze, scarica

0: Buongiorno da Marcello Salis. Un gravissimo blackout elettrico ha colpito l'isola di Lanzarote alle 5.44 di questa mattina, lasciando senza luce e acqua circa 73.000 utenti a causa di un guasto alla subestazione di Macer e attivando la preallerta della Protezione Civile. A La Palma l'allerta maltempo è salita a livello massimo, con previsioni di piogge fino a 180 litri per metro quadro. A Fuerteventura si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.2, avvertita a Pagera. A Tenerife un incidente sulla TF5 causato dal ribaltamento di un camion ha provocato una vittima e code a Santa Cruz. Infine a Gran Canaria la campada per la casa si conclude domenica per avviare mobilitazioni verso uno sciopero generale. Per questa edizione è tutto, appuntamento a più tardi. Radio
1: Calima. Cuando la noche se hace cómplice y el mundo baja el volumen, las emociones suben de tono. Cada noche, de medianoche a una, solo las mejores canciones de amor de todos los tiempos. Un beso a medianoche, una hora para soñar y dejarte llevar.
2: Un beso a medianoche en Radio Calima.
3: Somos la radio de tus artistas favoritos.
4: Rebobinas el tiempo.

0: Gli Chic con Good Times, loro in qualche modo erano veramente grandi e fanno
1: 77.
0: Parte della 77, poi no, questo è un pochettino più avanti, direi, perché comunque
1: non è che l'ho letto.
0: L'hai letto? Allora cioè, sai che forse potrebbe anche dirsi. Sì, forse 77. È che io ormai sono talmente vecchio che mi dimentico anche le
2: 77 le erano le gambe delle donne?
0: Sì, sì, gambe delle donne.
1: No, lo è ancora nella tombola.
0: Lo è ancora nella tombola, sì, come appunto. Anche qual era il morto che parla?
2: Sì, ma perché?
1: Cominciamo a dire.
2: Sto parlando di una cosa bella, le gambe delle donne, lui mi sa, è il morto che parla.
1: Oltre le gambe c'è di più comunque, okay, dicevano,
0: bravo,
1: eh? Allora.
0: Bravo,
2: beh,
0: bravo.
2: Sì, un po' più su c'è di più.
0: Ok, allora, vogliamo leggere qualche commento, sì, dei nostri ascoltatori?
1: C'è
2: qualche messaggio.
0: C'è un messaggio su WhatsApp che viene da un nostro carissimo ascoltatore dall'Italia, Maurizio, ci manda anche una foto che facciamo vedere per i nostri amici, che eccola lì.
2: Grande.
0: Guarda un po'. E dice grazie per il ovviamente buon weekend, scusate se mi sono permesso per la foto, praticamente con l'intelligenza artificiale, vedi,
1: si può fare tutto,
0: si è trasformato in uno speaker di Radio Calibro.
2: Grandissimo, lo salutiamo.
0: Ciao Maurizio. Allora invece c'è qualche altro messaggio in giro, vediamo un po' su Facebook, ce ne sono tanti, spero di non. Allora c'è Paul Moore che dice viva i rocchettari.
2: Lui è rocchettaro per eccellenza, lui.
0: Lo so, quindi poi c'è, vediamo un po'. Buongiorno buongiorno ragazzi, complimenti a tutti. Saluti da Las Palmas. Questa è un po'.
1: Las Palmas, diciamo che comunque per chi non lo sapesse, no, noi siamo a Gran Canaria in studio, ripetiamolo, perché che si fosse collegato adesso, noi facciamo anche. Toda Karima è un po' itinerante, lo spieghiamo. Cioè, settimana scorsa abbiamo fatto un rito perché mi viene in mente proprio la settimana scorsa, eravamo a Tenerife allo Scristiano, stavamo trasmettendo la Mr. Chen,
2: abbiamo fatto un fuoriporta eccezionale, Mr. Chen sì, super felice perché gli abbiamo fatto un sacco di pubblicità tra l'altro su tutti i nostri canali, no?
0: Inoltre io sono ingrassato 2 kg.
2: queste sono le conseguenze di fare dei fuoriporta nelle località che danno da mangiare oggettivamente.
1: D'altronde di qualcosa bisogna pur morire, dico sempre io, no?
0: Assolutamente,
2: ecco, magari qualcosa di piacevole per esempio.
0: Poi vediamo un po', appena vado in pensione, se la salute tiene. Eccime, limpio anche lo studio.
1: Sì, l'abbiamo visto prima. Tra le altre cose qui invece ci dicono viva la Italo Disco anni 80.
0: Anche quella non è male. Poi magari mettiamo qualche cosa anche di Italo Disco.
1: Okay? Interessante.
0: Poi vediamo un po', c'è Buendía desde il Cile, Juve, sì, sta piovendo in Cile,
1: ci seguono anche dal Cile, ragazzi.
2: Entonces tenemos que saludar a los amigos.
0: Poi c'è Mister qualcosa del genere, Abelli, che così scritto, e questa è di Roma.
1: Abelli. Infatti, e il prossimo ospite sarà
2: E qua c'è scatta il secondo indizio.
0: Chi sarà il duo
2: con noi tra pochi minuti?
1: Stamattina abbiamo dal po' in giù praticamente.
2: Allora chi riesce ad azzeccare chi è il duo dei prossimi minuti avrà il nostro portachiavi in regalo.
1: E dov'è?
0: Non l'hai fatto vedere neanche. Lo facciamo vedere dopo.
2: Dopo lo facciamo vedere.
0: Allora, ricordiamo che la puntata di oggi la stiamo dedicando alla musica, sì, quindi ci piace l'idea anche di sapere quali sono i vostri gusti musicali, qual è la fascia, no, temporale a cui siete particolarmente legati. Ognuno di noi specialmente è legato alla musica della propria adolescenza, no, che in qualche modo ti imprime un imprinting proprio indelebile da questo punto di vista, ed è vero, perché io poi in effetti, sì, quando devo godere con la musica mi devo ascoltare le cose degli anni 70-80, che sono i momenti della mia infanzia più adolescenza.
1: Però c'è anche una cosa da dire, no? Che la musica, io l'avevo già detto in un'altra diretta, Toda Calima che abbiamo fatto, cioè la cosa bella secondo me della musica è che le canzoni che ascolti in quel preciso istante, momento, no? Magari con il tuo fidanzatino dell'epoca, piuttosto che ad una festa, e ti ricordano quel momento. Io oggi le ascolto chiudendo gli occhi e ricordandomi quel momento,
0: la
1: che
0: musica
1: sia infanzia o meno.
0: Comunque è un motore incredibile per evocare il passato. Tu continui a non esprimerti a livello musicale.
2: Ma perché non mi fate parlare, giustamente? Cioè, ecco, quando
1: dai,
2: inizio
1: vai,
2: a parlare,
1: vai,
2: io
1: bene,
2: poi mi dicono: guarda, adesso lui sta facendo.
0: Allora, parte lo zecchino d'oro.
1: Vai, iniziamo.
2: Allora, quando ero piccolino, no, a parte gli scherzi, allora,
0: ci sta girando attorno.
2: Io,
0: sì,
2: infatti, allora, vediamo. Io non ho un genere speciale, no? Ecco. Però, come ho detto prima all'inizio della puntata, che qualcuno magari ci sta seguendo curioso di questa cosa, è che io ho fatto un percorso di cambiamento, no? Però due momenti forti della mia vita che mi ricordo bene, uno è iniziato quando ero adolescente.
1: Ok.
2: Ero intorno ai 14 anni.
0: Nacque in un ridente paesello.
2: Con ve lo ricordate? Qualcuno se lo ricorda? Il ciao.
1: Padana.
2: Qualcuno se lo ricorda il ciao?
1: Sì, ma
2: avevo
1: la musica.
2: Ciao,
1: la musica.
2: Momento, col ciao arrivavo in compagnia, parcheggiavamo e lì c'era
1: anche
2: un amici.
0: Come arrivavi?
2: Ok. Eh sì, perché c'avevo il ciao preparato, non era originale, giustamente. E parcheggiavo e avevo i miei amici rapper, perché a quell'epoca, non so se vi ricordate, stiamo parlando comunque di 96, 90, giù di lì, era scoppiato l'hip hop in Italia.
0: Hip-hop.
2: E coi pantalonacci larghi, ste magliettone larghe, e ci divertivamo a trovarci per strada, addirittura mettevamo il cartone per terra per ballarci sopra.
0: Ma tu ce lo vedi lui che fa la
2: roba pazzesca,
0: la
2: rap, ragazzi.
0: Il rapper,
2: break dance,
0: la fa la break dance.
1: No, questo qua?
0: Sì, esatto.
1: Ma se non si muove più è un palo.
2: Io tra l'altro saluto anche gli amici dell'epoca che
1: sì, ma la musica quindi
2: dovesse capitare, e in quel caso me lo sono portato dietro per un po' di anni, no? Fino più o meno a quando sono arrivato alla maggiore età.
0: Sì.
2: E alla maggiore età ovviamente è iniziata l'epoca dell'auto, perché io ho fatto la patente subito, appena compiuto 18 anni, sono sempre stato un amante dei motori, e lì è cominciata l'era della disco dance. Lì è cambiato completamente genere, sono uscito dai pantaloni larghi.
1: Cioè, quindi mi ha copiato.
2: Sono uscito dai pantaloni larghi per mettermi i pantaloni
0: stretti.
2: Guarda,
0: Selvaggia, che comunque gli anni 90, a parte la parte grunge rock, no, che comunque è più per i rockettari, la musica dance degli anni 90 è quella che in qualche modo a livello popolare tutti quanti riconoscono sia la musica proprio simbolo, no? Tu pensa soltanto quando partono Rhythm is a Dancer, l'altra ti ricorda,
1: sì,
0: oppure
1: Corona,
0: This is the Rhythm of the Night, la gente impazzisce. Vedete che è già partita.
2: E in effetti mi ero proiettato proprio dentro quella musica, no? Giustamente, perché stava invadendo poi tutte le discoteche d'Italia, chiaramente.
1: Invadendo adesso,
2: stava conquistando.
0: Poiché abbiamo gli ospiti, che dobbiamo pure fare la prova per vedere se è tutto a posto dopo per il prossimo blocco, vi regalo quello che è un po' la mia canzone, anche se è difficile, perché io sono ovviamente
1: io vedo qual è
0: il mio lavoro, quindi in qualche modo sono preso tantissimo dalla musica. Però c'è un gruppo negli anni 80 per me veramente ha rivoluzionato,
1: ha segnato
0: non soltanto i Depeche Mode, che anche lì sarebbe anche una bella scelta, ma io quando sento parlare dei Tears for Fears mi sciolgo, e in particolare con questa canzone, che
1: Everybody
0: è proprio la canzone fatta apposta per ascoltarla in macchina mentre voi siete in viaggio. Everybody Wants to Rule the World su Radio Calima.

0: bel esempio di musica fatta con l'intelligenza artificiale, però quanto è diventato virale ormai questo pezzo, con, insieme ad altri due, sono praticamente presenti ovunque in tutti i reel, ma milioni e milioni e milioni in tutto il mondo.
1: Però oddio, io non è che sia molto d'accordo sul fatto di fare musica con intelligenza artificiale, ecco, posso dirlo?
2: Arriva la bastian contraria,
0: certo.
2: Io non lo so.
0: Da un lato è vero.
2: Qual è il motivo?
0: Però vedi, è importante anche come viene fatta, perché se tu fai click e generi la canzone tutta in automatico, sì, però... no, ma se tu usi l'intelligenza artificiale per creare le cose, aiutarti, fare degli arrangiamenti,
1: sì,
0: eccetera.
1: Ma qui si va, sì, no, ok, va bene, quella bene o male anche con autotune, cioè, ci si aiutava anche prima, voglio dire, anche se non era intelligenza artificiale. Oggi però si sta sorpassando quel limite. Domani io, no, se volessi, domani per modo di dire, se volessi andare a vedere un concerto di, una, di un non,
0: tutto uno
1: nuovo
0: schermo,
1: è tutto uno schermo, ci capito?
0: Cioè, però scusami Luca, intervieni tu, perché da questo punto di vista, quando si parla di intelligenza artificiale, a questo punto il discorso varrebbe per tutto il resto. Non pensa quante cose ormai al giorno d'oggi si fanno con l'intelligenza artificiale, che ha aiutato tantissimo. È sempre il modo con cui la si usa, no?
2: Esattamente. Allora, io credo che sia, valga un po' per tutte le epoche, no? È sempre quel cambio che nella testa rimane sempre un po' da muro, fare muro al cambiamento. Perché il cambiamento,
1: ma che cosa
2: anche
1: dici?
2: In un
1: che
2: certo
1: non è
2: senso,
1: vero che faccio muro al cambiamento.
2: Sì, in un certo senso fa anche un po' paura, no? Ma ci sta, è inconscio, no? Però l'intelligenza artificiale ormai è arrivata.
1: Ma perché parli per me?
2: Non si
1: io
2: può
1: non
2: tornare
1: indietro. No, fermo. Io non sto parlando assolutamente
2: fare?
1: Limitiamo, di questa cosa.
2: Limitiamo l'intelligenza artificiale alla musica.
1: No, non è limitarla, però scusami,
0: questi
1: cioè,
0: sono i momenti di ghiaccio,
1: certo,
0: stanno litigando.
1: Se ascolto, se ascolto un artista,
2: se, cosa?
1: Dai, stai zitto. Se io ascolto un artista,
2: ho voglia di ascoltare
1: quell'artista, e se vado a un concerto, perché vado a vedere quella persona che canta dal vivo,
2: capito,
1: perché molti poi non sono neanche in grado di cantare dal vivo.
2: Ma l'artista che canta canterà sempre, ci sarà sempre.
1: No, perché se è tutto intelligenza artificiale, chi canta?
2: Ma non è vero.
1: Vai tu al posto suo.
2: Ma non è vero, ci sono programmi come Italia's Got Talent piuttosto che
1: ma
2: appunto
1: che
2: portano gli artisti veri. Ci
1: ma,
2: sarà un
1: ma
2: mondo
1: ma qui stiamo parlando
2: diviso,
1: di
2: no?
1: intelligenza artificiale. Io sto parlando se domani mattina uno di questi
2: non ascoltarla.
1: Vuole fare un concerto.
0: Cari
1: non
0: ascoltatori, vi prego, venitemi in aiuto, perché io non so più come gestirli. Se
2: no... Allora Roby, no, il tema è uno e bisogna vota Balasso. Salutiamo.
1: Senti,
2: Balasso.
1: Salutiamo Davide che dice che sono 5 anni che viene alle Canarie, ci ha scritto, e
2: molto,
1: Radio Calima è cresciuta molto, quindi
0: grazie.
2: Allora
0: grazie.
2: C'è da dire una cosa, no? Uno può avere la sua opinione, come in questo caso la tua, no?
0: Sì.
2: Perché giustamente siamo nel momento in, più diciamo più aperto dal punto di vista mondiale, in cui tutti possono dire tutto perché libertà di parola, però fino
1: anche
2: a un certo
1: troppo.
2: punto, nel senso, se non sei d'accordo, se non ti piace, se vuoi dire qualcosa che non va, cambia.
1: Stai passando adesso alla situazione,
2: cioè,
1: social.
2: Non ti piace
1: questo,
2: no, non ti piace
1: sì.
2: la musica con l'intelligenza artificiale,
1: non
2: ascoltarla.
1: Ma non è quello, ma perché se domani ci sarà solo quella, cosa faccio?
2: Ma non,
1: non
2: sarà mai
1: più
2: solo quella. È come allora, i social, no? I
1: ma
2: social
1: se
2: ci
1: io voglio
2: sarà...
1: andare a vedere un concerto.
0: Vi richiamo all'ordine, perché devo dare tra poco la linea, ovviamente, a Roma per
1: vabbè, diciamo
0: le notizie.
1: Diciamo cosa ne pensano loro,
0: esatto, chiediamo cosa ne pensate anche voi, sia al 627-629-553 se volete scriverci via WhatsApp, oppure sui social naturalmente. Tu prima parlavi che facevi negli anni 90, Luca, il rapper eccetera, quindi quando ti parlo del principale personaggio della musica hip hop rap degli anni 90, e cioè Frankie High Energy MC, tu cosa mi dici?
2: Beh, tanta roba. Bisogna solo che ascoltare,
1: non però su questa canzone,
2: e fare un salto indietro.
0: Lo so, però questa canzone è quella in assoluto più famosa di Frankie High Energy MC, perché è quella gli ha permesso di andare avanti anche
2: ci
0: con
2: sta.
0: Un video fantastico eccetera eccetera. Ve la regaliamo prima delle news, Frankie High Energy MC, quelli che ben pensano.
2: Ciao.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:35 minutos.
2: Sono le 12:35 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Si chiama Hamam al-Hamami, è umanita, 29 anni e pianificava un atto terroristico, motivo per cui ha cercato di far schiantare il volo Fly Dubai diretto in Israele. È quanto emerge dall'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti. L'aggressore era stato interdetto a volare dall'Oman per sospetta radicalizzazione. Mosca torna ad esortare i diplomatici e gli stranieri presenti a Kiev a lasciare la città, avvertendo che le sue forze continueranno a sferrare massicci attacchi di rappresaglia contro la capitale ucraina. Intanto si registrano due feriti a Kiev in seguito all'attacco russo sul ponte Nord. Si conclude oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco. Il capo dello Stato ha parlato presso il Museo Oceanografico insieme al Principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e di unione e non sia più attraversato da crisi umanitarie particolarmente gravi. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha fornito nuovi dati sugli effetti del price cap sui carburanti, entrato in vigore lunedì 28 settembre. Secondo l'Osservatorio Prezzi Carburanti, sono stati oltre 10.000 i distributori che hanno aderito al prezzo fisso per benzina e gasolio. Tennis slitta ancora il ritorno in campo di Jannik Sinner. L'azzurro alle prese con un problema al ginocchio destro ha annunciato sui social che salterà il Masters 1000 di Shanghai e il via il 7 ottobre. Intanto, dopo Arnaldi sconfitto da Alcaraz, anche Matteo Berrettini viene eliminato negli ottavi dell'ATP 500 di Tokyo. Il romano perde 7-6, 6-1 contro il paraguayano Vallejo. È tutto, a più tardi.

0: grande Pino Daniele con Io per lei, era il 1995. Questa naturalmente è Toda Kalima di questo sabato 3 ottobre. Ormai siamo già in addirittura d'arrivo, ragazzi. Sono volate anche queste due ore. Cosa stai facendo? Stai facendo Papa vedere via. il
1: ah, bello. Sì, ma guarda che bello che è venuto il nostro portachiavi meraviglioso.
0: Ecco. Senti, abbiamo degli ospiti?
2: Yes, finalmente siamo riusciti a collegarci.
1: From Tenerife con furore. Da eccoli Tenerife qua. Con furore.
2: Lia e Paolo, eccoli.
3: Ciao.
1: Mandi.
2: Ciao ragazzuoli. Allora, vabbè, noi non ci vediamo, noi ci conosciamo da un po' di tempo, da quando sono arrivati a Tenerife, ragazzi. Ormai quanto è passato, ragazzi?
3: 5 anni,
2: cioè vabbè.
1: 5 anni passati alla stragrandissima, devo dire, perché avete fatto un percorso di crescita incredibile.
2: Allora, intanto ricordo che sono un duo musicale, sono anche una coppia. Non so se è una cosa positiva o negativa, questo poi lo direte voi.
0: Basta che non sia come la vostra, anche se è splendida. Però insomma, chissà se loro litigano quanto litigate voi.
1: Adesso glielo chiediamo.
2: Adesso glielo chiediamo. E loro fanno tantissimi show musicali, dal vivo ovviamente. E adesso se non sbaglio hanno in programma uno show proprio su Madonna, quindi raccontatecelo voi, ragazzi.
1: La Madonna.
3: Sì, il 9 di ottobre siamo alla Finca della Musica da Vincenzo Mitico Vini e facciamo il tributo a Madonna, che sull'isola c'era qualche anno fa, poi però è sparito e niente, noi siccome nel nostro repertorio di Madonna facevamo già.
0: Purtroppo l'audio non è perfetto, però siamo riusciti a capire abbastanza bene, quindi Finca della Musica
2: il 9 di ottobre,
0: che è una cosa assolutamente, è un posto bellissimo, devo dire.
1: Ma perché tra i due comunque quella che parla è lei, lui suona.
2: ma non è vero, tra le altre cose mi hanno appena detto Paolo che ti invidiano tantissimo i capelli da qua.
3: No, grazie, io sono rock and roll, eh.
2: Yeah. Lui è il rockettaro.
0: Allora, voi che lo conoscete bene, garantite non è una parrucca, ma sono capelli suoi.
1: Assolutamente.
2: Esatto. La prima volta che l'ho visto, a dire la verità, ho pensato subito a uno dei. Posso dirlo?
0: Sì, vai.
2: Campagna.
0: Cucini di campagna.
2: Esatto.
0: Torna a casa tua.
2: Beh, dai. Guardalo.
0: È vero, assolutamente.
2: Un pochino sì, cioè nel senso, poi dopo rientri, no, lo vedi, dici no, aspetta, non è proprio così. Però Lia, tu che insomma, spesso e volentieri io ne ho visto qualcheduno dei tuoi show, hai fatto anche Shania Twain, adesso appunto state preparando Madonna. La cosa bella è che tu proprio ti atteggi, cioè metti la parrucca, ti vesti, cioè.
3: Esatto, è un omaggio a queste grandissime star con la mia personalità, ovviamente, che prevale.
2: Certo, ma tu a quale sei più affezionata di queste, di tutti gli show che fate, no? A quale sei più affezionata?
3: È dura la scelta, perché ognuna di queste star mi ha insegnato questo lavoro, mi ha insegnato cosa significa l'impegno, la professionalità, la serietà, la passione, la dedizione totale a questo lavoro. Quindi da ognuna di loro io ne imparo sempre.
1: Beh, però ne avrai una preferita, no? Chi è che ti piace di più interpretare? Quando dici no, stasera facciamo questo, dico che faccio questa, mi carico.
3: Shania Twain, assolutamente sì. Meravigliosa, è un mix fra il pop e il country, molto moderna, brillante, e ha scritto dei veicoli della Madonna.
0: Senti, visto che state preparando questo show su Madonna, no? In qualche modo, qual è forse la canzone di Madonna che vi piace più interpretare da questo punto di vista? Come?
2: Ci sta pensando.
3: Anche ce ne sono tante.
0: Sì.
3: Madonna è un camaleonte, quindi io preferisco quella ovviamente degli anni 80.
2: Like a Virgin, per esempio, no?
3: Quindi possiamo parlare di Like a Prayer, Like a Virgin, Like a Vita, o per esempio Material Girl,
4: Non è che lo vedi?
3: È Jen.
4: Sì, diciamo che noi di canzoni nuove sì. ne facciamo solo alcune.
1: Alcune. Non so se l'avete detto comunque, Like a Virgin? L'avete detto?
0: Sì, sì, l'ha detto. No, diciamo che, beh, insomma, Madonna è camaleontica, lo sappiamo. Quindi, insomma, adesso poi negli ultimi giorni ha vinto qualsiasi premio, 7 premi agli MTV Award, è una cosa fantastica, devo dire, no? E però, ovviamente, chi però ama Madonna in qualche modo deve è legatissimo a quello che è un po' il passato, no?
2: Sì, ma non è più Madonna, cioè adesso voglio dire, va bene tutto, per la carità di Dio, ognuno decide di fare quello che vuole del proprio corpo.
0: Everybody però, a me piace.
2: Sì, però non è più lei, cioè fisicamente non è più Madonna, cioè ragazzi, si è cambiata talmente tanto.
0: Ho capito,
2: che...
0: però ma, io dico Madonna è sempre Madonna, adesso
2: è la Madonna.
0: È la Madonna. Cioè, anche se per me il più bello album di Madonna rimane in assoluto, personalmente, Ray of Light degli anni 90, quello con queste canzoni fantastiche, dove lei aveva tirato fuori anche la voce, perché prima aveva fatto una specie di corso e quindi si era anche migliorata la voce. È stato un momento dove Madonna era veramente importante. A voi vi piaceva la Madonna degli anni 90?
4: Sì, ha fatto qualche buon brano.
3: Secondo me sì, favolosa, sì. Ma io rimango legata anima e corpo agli anni 80. Per me gli anni 80 sono il suo apice massimo di splendore, di meraviglia, a livello di canzoni, di composizioni.
0: Certo, certo.
3: I suoi video erano dei film, un sogno, quindi cioè, tutte le ragazzine.
4: Sì, comunque a livello di Michael Jackson. Cioè,
0: beh, insomma, diciamo che negli anni 80 sia Michael Jackson che Madonna hanno veramente un po' plasmato il pop, no? Quello sì, di quel periodo. È vero che ce ne sono anche tantissimi altri di cui si potrebbe parlare, ma quando si parla di Michael Jackson e Madonna, diciamo, parliamo degli apici.
2: Già, esatto, già voglio dire, abbiamo dato due nomi importanti. Ma ragazzi, voi fate soprattutto show a Tenerife, no? Mi ricordo, sì, se non sbaglio, che siete anche andati a Lanzarote o alla Palma, insomma.
3: No, la Palma.
2: La Palma, ok.
4: Facendo questo lavoro giriamo tanti hotel, 4 e 5 stelle soprattutto, e ristoranti, ma diciamo che avendo varie agenzie ci mandano ovunque, per cui non abbiamo fatto.
0: Sentite, chi di voi due ha l'anima più rock? Secondo me lui.
2: Certo, lui.
4: Ovvio. No, se parliamo di rock, vabbè, io non lo dico mai, però vabbè, il mio curriculum è abbastanza
2: sì, perché devi adesso dillo al volo, Paolo, perché tu chiaramente, io lo so, ma racconta un attimo a Roby quello che hai fatto in passato, per prima Paolo, del duo.
4: Okay, ho fatto praticamente 22 album di hard rock stile Europe, Bon Jovi.
0: 22 album?
2: Sì.
0: Però.
4: Sì, 22 album di musica mia, tutta mia. Io sono autore e compositore, sono stato compositore per la Warner Bros. Ho lavorato con tanti produttori italiani, Topo Cutugno, Renato Brioschi.
0: Quindi, insomma, un bel curriculum nel vero senso della parola.
4: Ho suonato con gli Europe, ho fatto un disco col chitarrista, un disco con il cantante dei Topo, un altro disco con il bassista degli Skidrow.
0: Beh, insomma, ho collaborato con complimenti Paolo. Senti,
4: come batterista rock e compositore.
0: Ah, quindi c'è anche batterista.
1: Sì. Fantastico. Infatti il loro duo è fantastico, perché c'è lei con questa voce prepotente e lui con ovviamente questa batteria, in questo caso, se non erro, digitale, vero Paolo? Perché è molto più comodo da portare.
4: Con un pad elettronico che praticamente, per motivi di spazio,
1: esatto,
4: delle città, nel montaggio e di tutto, negli hotel e nei
0: Certo, c'è una batteria vera, insomma, smontarla non è una cosa facilissima, no, da questo punto di vista.
1: No, però è bello perché noi che li abbiamo visti cantare, tra l'altro non so se si ricordano, ma io credo di sì, loro quando sono arrivati all'inizio, diciamo, hanno potuto avere l'occasione di suonare in alcuni posti, proprio perché li avevamo consigliati noi, ti ricordi, amor, quando li abbiamo portati in alcuni posti, e poi dopo hanno preso il loro percorso. percorso sono andati e noi ci ha fatto un gran piacere, perché oggi ci vediamo molto meno, forse prima riuscivamo a vederci di più.
4: Sì.
1: Però abbiamo fatto un periodo dove li seguivamo, siamo andati a vederli suonare, quindi insomma davvero bravi, bravi, bravi, perché si sono fatti da soli e sono tra quelli che sono arrivati a Tenerife e nel mondo artistico musicale ce l'hanno fatta.
2: Facile,
1: no? Ce l'hanno fatta e oggi hanno ormai le loro tappe abbastanza organizzate e fisse durante il mese, ma non è facile perché molti artisti sono andati via.
2: Ecco ragazzi, prima di salutarvi noi vi chiediamo dove, insomma, dove vi possono vedere, a parte il 9 che sarete appunto alla Finca della Musica con il tribute e di Madonna, e poi anche dove, cioè i vostri social e tutto quanto.
1: Lia, vai.
2: Ah, guarda, vai, vai.
1: Bravo.
3: Pubblicità, pubblicità.
1: Giusto. Mr. Mrs. Duo.
0: Fantastici, fantastici.
1: Come vi trovano sui social, Lia? Sui social o dove vi trovano per potervi venire a vedere e ad ascoltare?
3: Sulla pagina Facebook Mr. Mrs. Duo, sia sul mio profilo personale Mr. Mrs. Duo PL.
0: Quindi assolutamente da ricercare, perché poi anche su YouTube credo ci sia tanto materiale da poter ascoltare, vero?
3: Sì, nel canale ufficiale della nostra produzione.
0: Bene, bene, bene, bene.
3: Nuovo, l'inglese, bello.
0: È stato veramente bello avervi qua, perché oggi era una puntata dedicata comunque alla musica, e quindi quando si parla di musica è anche bello poter parlare con persone che la musica la vivono e continuano a viverla tutti i giorni.
1: Loro vivono di musica.
0: Assolutamente sì. Bene,
2: grazie,
0: noi
2: ragazzi.
0: Ringraziamo. Dopo la pubblicità ci sarà Like a Virgin di Madonna. Così anche per celebrare un po' quello che sarà.
1: Ce l'ascoltiamo a tutto volume.
0: Va bene.
4: Di ottobre alla Finca della Musica, tributo a Madonna.
0: Benissimo, poi un posto delizioso. Grazie.
2: Esatto. Grazie ragazzi.
0: Alla prossima.
2: Ciao Lia, ciao Paolo.
0: A tutto volume.
2: Ciao.
5: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teferino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teferino è in Caie Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto. Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
6: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida a los menores.
7: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Noi chiacchieriamo, poi rischiamo di ritrovarci che ci si aprono le telecamere in automatica e noi non sappiamo cosa fare.
1: Ragazzi,
0: è incredibile, vola il tempo talmente velocemente che già sono passate 2 ore, sono già le 12:59, dobbiamo tirare le file di questa trasmissione di oggi.
2: Babba mia.
1: Ragazzi, veramente io non so come possa essere 2 ore così.
0: Volano quando sono tante cose da fare, tante cose da ascoltare e tante cose belle da ascoltare dal nostro Luca che voleva chiudere.
1: Esatto. Sì, però anche tu, dai il lancio, però. Cioè, l'ha detto fuori onda.
2: Ho fatto il terremoto anche.
1: L'ha detto fuori onda e io ho detto vabbè, lasciamo perdere. No, tu invece
0: allora, se lo fai
1: peggio di una Bertuccia.
0: Allora, se lo fai in 30 secondi l'accettiamo.
2: Allora io mi brucio 10 secondi così, no? Ecco. Piuttosto che passare 2 ore da qualche parte in attesa senza fare niente, passatele con noi con Toda Kalima il sabato mattina dalle 11 alle 13, no?
0: Bravo.
2: E terminando il mio percorso di cambiamento musicale, cosa
0: è grazie, abbiamo finito.
1: Esatto. Direi che questa è stata buona, questa è la proprio
2: siete
1: buona.
2: Veramente allora, pessimi.
0: Lo aspettavo, l'ho fatto apposta, vedere come partiva per poi dire è tardi, sono le 13, bisogna chiudere.
1: Si è anche bruciato 10 secondi.
2: Siete veramente,
1: ma non è del
2: pessimi
1: mestiere,
2: cattivi,
1: proprio
2: orribili, brutti. Siete veramente due esseri veramente fastidiosi, eh? Come avere due mosche qui di fianco che fai orca bestia. Cos'è che
0: vi vogliamo tutti bene, ok? Ragazzi,
2: comunque dall'hip-hop alla dance. Certo, voglio concludere questa cosa, scusami. Magari qualcuno vorrebbe sapere, no?
0: Sono le 13:00, sono quasi 13:01.
2: Comunque sono andato a finire sugli Aerosmith, su Bon Jovi, queste robe qua.
1: Ha detto dall'hip-hop, non dall'hip-hop, dall'hip-hop.
0: Va bene, giustamente hai detto la lipa dall'hip hop.
2: Non so, mi è venuto così.
0: Allora, grazie a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito in queste 2 ore del sabato. L'appuntamento, come sempre, con Toda Kalima è per la prossima settimana, sempre alle 11. E ricordiamo, perché non l'abbiamo ancora detto, abbiamo avuto tante di quelle cose da fare oggi. Ricordiamo anche l'appuntamento di Italia Business Canarias di venerdì, vero?
1: Porca miseria, sì, l'abbiamo detto all'inizio, mi raccomando, per chi volesse iscriversi, abbiamo ancora fino a lunedì, che sia imprenditore o meno, Vespino Vecchio, il 9 di ottobre alle ore 19, scriveteci o a Radio Kalima o a Toda Canaria se volete partecipare.
0: Certo, 627-629-553 e poi ci pensiamo noi a passare all'organizzazione, se siete appunto un'azienda o comunque degli operatori in qualche modo. È bene avervi in questo primo appuntamento di Italia Business Canaria. Dicevi, Luca?
2: Dicevo che ovviamente dobbiamo ricordare a tutti i radioascoltatori che sabato prossimo ovviamente ci sarà la possibilità di ricevere degli ospiti, quindi ci possiamo scrivere 627-629-553 per chi volesse partecipare come ospite, oppure magari qualcuno, qualche imprenditore appunto che vuole ricevere la puntata di Toda Kalima nella propria location per fare un sacco di pubblicità, un sacco di volano e passare 2 ore in compagnia nostra con il nostro caos autorizzato, di scriverci, perché ovviamente questa è una grandissima opportunità.
0: Bene, Luca Selvaggia, grazie a tutti. Prima c'era qualcuno che voleva ascoltare una canzone Italo Disco, non abbiamo la possibilità. Ricordatevi che adesso dalle 13 in poi comunque c'è tutta la musica anni 80 e 90, ma c'è il nostro gingolino dell'ora esatta, quello dove cantiamo la nostra canzoncina, che guarda caso è proprio la versione Italo Disco. Quindi
1: vai, visto? A posto.
0: A posto.
1: A sabato prossimo.
0: A sabato prossimo. Ciao ragazzi.
1: Ciao.

0: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta cultura.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. C'erano immagini di matrice terroristica sui social di Hammam al-Hammami, il copilota omanita di 29 anni sospettato del tentato attentato di mercoledì sul volo da Dubai a Tel Aviv. La CNN ha scritto che su un profilo LinkedIn a quel nome sono stati pubblicati due post a 9 ore dall'incidente. Un 21enne italiano, studente universitario, è stato arrestato a Salerno con l'accusa di detenzione di materiale con istruzioni per la preparazione o l'uso di ordigni con finalità di terrorismo e di armi clandestine. Il giovane era già noto per truffa e porto illegale di armi. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap per i carburanti, lo rende noto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy fornendo nuovi dati. Nello specifico, l'osservatorio del Mimit ha rilevato 20.141 distributori per la benzina, di questi 10.413 tenevano il prezzo sotto i 2 euro al litro, per quanto riguarda il gasolio, prezzi al di sotto dei 2,20 euro al litro. C'è comune convinzione della indispensabilità del multilateralismo e delle sue forme, che vanno garantite per una corretta positiva modalità di relazione nella vita internazionale. Così Mattarella al termine della visita di Stato nel Principato di Monaco, nelle dichiarazioni con il principe Alberto II. Il tennis, Jannik Sinner rinuncia anche al Masters 1000 di Shanghai, lo ha comunicato lui stesso sui social. Si complica dunque ulteriormente, per l'azzurro, l'obiettivo di mantenere il numero uno al mondo, incalzato da Alexander Zverev. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Radio Kalima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Kalima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
1: Kalima, rebobinas el tiempo.

Benvenuti a tutti, buon sabato. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi in questa bella giornata, perché è weekend, il primo weekend tra l'altro del mese di ottobre. Come state? Tutto bene? Mi auguro assolutamente di sì. Anche oggi tanti argomenti da trattare. Tra poco parliamo delle auto, che compriamo le auto, no? Che hanno schermi enormi oggi, sensori, telecamere, sistemi elettronici di ogni tipo. Poi, dopo due giorni, siamo online a comprare altri gadget da mettere dentro. Evidentemente l'auto non è mai veramente finita, perché sono sempre più tecnologiche, ma continuiamo a riempirle di accessori, perché si innesca questo meccanismo nel nostro cervello.

0: vita.
1: Cari amici di The Mag, tra gennaio e luglio 2026 le ricerche online in Italia dedicate ad accessori e ricambi auto hanno superato quota 1,8 milioni e tra i prodotti che continuano a generare interesse troviamo dashcam, navigatori, supporti per smartphone, caricabatterie, dispositivi per personalizzare un po' tutto l'abitacolo. Ed è quasi paradossale, no, se ci pensiamo, perché le auto moderne arrivano già con dotazioni che fino a qualche anno fa avremmo considerato futuristico, fantascienza, eppure continuiamo a comprare cose da aggiungere. Le dashcam per esempio sono diventate più familiari anche agli automobilisti italiani, una piccola telecamera che registra ciò che accade davanti alle vetture durante il viaggio. Probabilmente l'automobile rimane uno degli oggetti che sentiamo davvero il bisogno di personalizzare, quindi andiamo a comprare l'auto, poi compriamo il supporto del telefono, poi il caricatore, poi la telecamera, poi il profumatore, e dopo 6.000 euro di accessori possiamo finalmente dire: perfetta, esattamente come l'avevo progettata e come la volevo io. Però in realtà ci abbiamo speso quelli e gli altri.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
2: Sono le 14:30 minuti. Radio Calibre.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Intanto attacchi russi nella notte hanno colpito un altro importante ponte di Kiev, il ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di un punto vendita su due. Nel dettaglio, il 51,7% degli impianti pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro e il 52,2% del gasolio sotto i 2,20 euro al litro. Lo rende noto il Mimit. Il governo vede la possibilità di chiudere la procedura europea per disavanzo eccessivo a carico dell'Italia già sulla base dei risultati di bilancio del 2026. È quanto emerge dal documento programmatico di finanza pubblica, trasmesso alle Camere insieme alla relazione sullo scostamento di bilancio. Oppressa, controllata e privata persino della possibilità di imparare la lingua. È il quadro di violenze e prevaricazione subito da una donna marocchina per mano del marito che, in provincia di Bologna, è indagato per maltrattamenti. Il GIP ha disposto il braccialetto elettronico. Formula 1, Max Verstappen si è preso la pole position del Gran Premio del Bahrain, che si disputa però a Sepang, in Malesia. Nelle qualifiche, l'olandese della Red Bull ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton. Partirà dalla terza posizione Kimi Antonelli su Mercedes, con Charles Leclerc quarto. È tutto, al prossimo aggiornamento.

Cari amici di The Mag, per anni abbiamo cercato di rendere l'abbigliamento da ufficio sempre più casual, no? Quindi utilizzando le sneakers, jeans, tanti anche le felpe. Adesso la moda ha deciso di fare un'inversione a U, completi, camicie, cravatte, sta tornando tutto questo, solo che hanno cambiato nome.

0: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Oye Siri, necesito una compañía de internet rápida y eficiente.
3: Te recomiendo Inet Sistemas, son profesionales en telecomunicaciones y pueden ofrecerte más megas por menos dinero.
2: Tienes razón, Siri, tienen la mejor conexión al mejor precio. Inet Sistemas Fuerteventura, instalaciones rápidas con técnicos locales. Si lo deseas, te pueden instalar la fibra óptica. Consulta la cobertura, navega sin límites y con un servicio de primera calidad. Llama al 928-536609 o visita inetsistemas.es. Inet Sistemas. Más Corralejo, en la calle Perdiz 2.
3: Bravo, la mejor compañía de internet de Fuerteventura. Recuerda el número 928-536609.
4: No es una simple tela. Es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
5: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
4: Me gusta mi bandera. Blanca, azul y amarilla.
5: Así la quiero yo.
4: Una bandera.
5: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
4: Islas Iguales.
0: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: è cambiato il movimento di come bisogna vestirsi al lavoro. Prima era cravatta, camicia, giacca, poi siamo passati a qualcosa di più casual, quindi sneakers, pantaloni larghi, baggy, felpe, comunque vestiti diciamo non oppressivi. Invece adesso una delle estetiche che è tornata protagonista proprio nell'abbigliamento dell'autunno 2026 è il corporate core, chiamato anche corp core. L'ispirazione arriva dall'ufficio anni 90, quindi completo sartoriale, pantaloni ampi, camicie, blazer, gonne, cravatte, però reinterpretati in maniera più rilassata e contemporanea. Ed è curioso perché arriva dopo anni in cui il dress code lavorativo è diventato sempre meno rigido. Oggi in moltissimi uffici la cravatta è praticamente scomparsa, persino i jeans larghi e sneakers sono diventati normali da vedere in tanti lavoratori, in tanti uffici. La moda però funziona così: quando qualcosa diventa troppo normale, prima o poi torna interessante ciò che avevamo eliminato da qualche anno. Abbiamo passato anni a liberarci dell'obbligo di vestirci da ufficio, adesso ci vestiamo da ufficio anche quando non dobbiamo andarci. Il paradosso è sempre la cosa più bella del mondo.
1: La noche termina, già fue suficiente por hoy.

mi rincorre, vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

piace, cari amici di The Meg, fare una passeggiata, mangiare bene, dormire abbastanza. Ne parliamo anche perché siamo nel weekend, no? Siamo a sabato, sono tutte cose che associamo a uno stile di vita sano. In questa lista però c'è qualcosa di più piacevole: andare al cinema oppure al teatro oppure visitare un museo. Tutte queste cose sono collegate ad un invecchiamento migliore. Tra poco scopriamo perché.

0: qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas. ¡Hey!

0: pausa. The Mag Special 3.
1: C'è una ricerca molto interessante che voglio riproporvi qui all'interno del nostro magazine, che ha seguito un bel po' di persone anziane per studiare il rapporto tra partecipazione culturale e invecchiamento fisiologico. I ricercatori non hanno guardato soltanto l'età, no, che avevano queste persone, quindi quella scritta sulla carta d'identità, ma hanno analizzato anche un bel po' di parametri legati proprio allo stato dell'organismo, tra cui pressione sanguigna, funzionalità respiratoria, forza muscolare, indice di massa corporea. Il risultato ha mostrato un'associazione tra una maggiore partecipazione ad attività culturali come cinema, musei, teatro e indicatori di invecchiamento fisiologico più favorevoli. Ovviamente attenzione a quello che sto dicendo, associazione non significa che comprare un biglietto per il cinema ci faccia automaticamente ringiovanire, no? È un po' come il film di Benjamin Button, che diventiamo più giovani, assolutamente no. Potrebbero contribuire però ad avere più movimento, più socialità, più amici, a continuare ad essere più curiosi, ad avere più stimolazione mentale. È una bella scusa da utilizzare, no? Dove vai stasera? Vado al cinema ancora? Non posso farci niente, sto lavorando sulla mia età fisiologica.

0: conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda torno lunedì, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
1: Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:32 minutos.
2: Sono le 15:32 minuti. Radio Calina.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo, mentre è stato nuovamente violato lo spazio aereo della Lituania. Forti esplosioni sono state udite nella capitale yemenita Sana'a, controllata dagli Houthi. Diversi media della regione attribuiscono le deflagrazioni ad attacchi dell'aviazione saudita. Sono state almeno 5 le esplosioni udite, mentre due caccia sganciavano missili sulla capitale. Ora in Italia, in casa custodiva armi e manuali con finalità terroristiche. Arrestato uno studente 21enne italiano a Salerno. È accusato di detenzione di materiale con istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali con finalità di terrorismo e detenzioni di armi clandestine. La strage di Crans-Montana, Jacques Moretti sarà sottoposto a una perizia psichiatrica mentre resta detenuto nel carcere di Sion con l'accusa di aver aggredito la moglie Jessica. La decisione è stata presa dalla procura del cantone del Vallese. Sasha Zverev torna ai quarti dell'ATP 500 di Pechino per la sesta volta in carriera. Tutto facile per il tennista tedesco che ha battuto la wildcard cinese Shungen Shang, numero 250 al mondo, con lo score di 6-0 6-3. Ora il numero 1 del tabellone affronterà al prossimo turno Novak Djokovic. È tutto, al prossimo aggiornamento.

un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:30 minutos.
2: Sono le 16:30 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione e da Simone Parisi. Donald Trump ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Parlando ad un comizio in Alabama, il tycoon ha ripetuto anche che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Intanto è atterrato a Tel Aviv nelle prime ore di questa mattina il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti. Decine di migliaia di persone in piazza a Madrid e in altre città della Spagna per il diritto alla casa, all'indomani della bocciatura in Parlamento di una serie di misure presentate dal governo. Alla manifestazione a Valencia, scontri con la polizia davanti al Palau de les Arts, dove si svolge un congresso sugli investimenti immobiliari. Caro carburanti, in 6 giorni, sulla scia degli sconti avviati da Eni, IP, Kuwait e Tamoil, il prezzo medio del gasolio è sceso oggi sulla rete ordinaria di 13 centesimi, che salgono a 18,9 in autostrada. Per la benzina il calo è di 10,7 centesimi sulle strade e di 18,8 centesimi in autostrada, lo calcola il Codacons. E allarme salmonella dopo la riunione della Task Force Nazionale del 30 settembre sui numerosi focolai registrati in Puglia, Lombardia, Lazio e Friuli Venezia Giulia e attribuiti al consumo di pomodori freschi contaminati. Un 2026 da ricordare e soprattutto davvero promettente quello di Davide Piganzoli. L'azzurro trionfa al Giro dell'Emilia con un'azione spettacolare a poco meno di 5 km dall'arrivo e con l'aiuto del compagno di squadra Jorgensen riesce a mantenere un margine di poco meno di 20 secondi prima dell'ascesa finale su San Luca, dove arriva a braccia alzate. È tutto, al prossimo aggiornamento. Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: Un successo del 1950 con Domenico Modugno nel Blu dipinto di blu.
6: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298 o sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
3: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
0: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
3: Rebobinas el tiempo.
4: Right, 1999.

0: In Radio Calima suena Ultimo, tutto.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:30 minutos.
2: Sono le 17:30 minuti. Radio Cali.
3: Buonasera, bentrovati dalla redazione e da Simone Parisi. Sarebbe Hamam Al-Hamami, omanita di 29 anni, il copilota del presunto attentato terroristico sul volo Dubai-Tel Aviv operato da Fly Dubai dello scorso 30 settembre. Secondo quanto riferito dal procuratore generale emiratino, l'uomo stava pianificando un atto terroristico. Grandi cortei in Spagna per il diritto alla casa, mentre si fa sempre più pressante l'ombra dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Secondo del sindacato di Inquilinas, in piazza circa 500.000 di persone. Caro carburanti, in 6 giorni, sulla scia degli sconti avviati da Eni, IP, Kuwait e Tamoil, il prezzo medio del gasolio è sceso oggi sulla rete ordinaria di 13 centesimi, che salgono a 18,9 in autostrada. Per la benzina il calo è di 10,7 centesimi sulle strade e di 18,8 centesimi in autostrada, lo calcola il Codacons. Endorsement di Matteo Renzi su Mario Calabresi come sindaco di Milano. Lo vedrei benissimo, ha riferito il leader di Italia Viva, introducendo lo stesso giornalista alla Leopolda durante un dibattito nel quale Calabresi ha affrontato alcuni temi legati al suo libro in un confronto diretto con Lisa Noia. Quest'anno il 4 ottobre, festa di San Francesco, torna festività nazionale e anche se cade di domenica, la maggior parte dei lavoratori vedrà comunque un aumento di stipendio in quanto festività non goduta. Per chi lavora, quota per la festività cadente di domenica e pagamento delle ore lavorate con la maggiorazione festiva. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Crociera con Toda Canarias. È ufficiale. La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Kalima.
2: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
1: Suono digitale perfetto.

0: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
1: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
0: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
1: Así la quiero yo.
0: Una bandera.
1: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
0: Islas Iguales.
2: En el nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana? Devi andare alla pizzeria Teferino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teferino è in Caie Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646 820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:30 minutos.
0: Son le 18:30 minuti. Radio
2: Calima. Buonasera, bentrovati dalla redazione. Grandi cortei e manifestazioni oggi in Spagna per il diritto alla casa, con l'ombra sempre più pressante dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Scontri tra manifestanti e polizia sono stati registrati a Valencia. Sarebbe Hamam Al-Ahmami, omanita di 29 anni, il copilota del presunto attentato terroristico sul volo Dubai-Tel Aviv operato da Fly Dubai dello scorso 30 settembre. Secondo quanto riferito dal procuratore generale emiratino, l'uomo stava pianificando un atto terroristico. Il GIP di Caltanissetta ha archiviato il filone di inchiesta a carico di ignoti sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare le stragi avvenute nel 92. Si è conclusa oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima volta di un Presidente della Repubblica Italiana. Il Capo dello Stato ha parlato dal Museo Oceanografico di Monte Carlo insieme al Principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e unione. Il tennis: Jannik Sinner rinuncia anche al Masters 1000 di Shanghai. Lo ha comunicato lui stesso sui social. Si complica dunque ulteriormente per l'azzurro l'obiettivo di mantenere il numero uno al mondo. Sasha Zverev intanto torna ai quarti all'ATP 500 di Pechino. Affronterà Novak Djokovic. Era l'ultima notizia dalla redazione. L'augurio di una buona serata.

Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti, preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram, @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri. Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Oh raga, ma chi è che lavora il sabato mattina alle Canarie?
1: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
2: Ma io volevo andare al mare sabato.
0: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
2: Se non mi ci porti.
1: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
2: Beh, allora.
0: Ferma lì, non spoilerare, eh.
2: Ma io non posso mai dire niente.
1: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
3: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.
4: Calima. Rebobinas el tiempo.

0: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido a los menores.
1: Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015, il sapore dei tuoi desideri.
2: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale. La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al +34 642 33 1208.
3: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
4: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
3: Fanno solo pizza?
4: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
3: Fantastico! E dove si trova?
4: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
3: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
5: Radio Kalima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas

0: Bentrovati, buon sabato 3 ottobre con il GR delle buone notizie. Partiamo da una buona notizia che riguarda le nostre abitudini quotidiane. In Italia nell'ultimo anno è diminuita la quantità di cibo che finisce nella spazzatura. Secondo un nuovo rapporto Waste Watcher, lo spreco alimentare domestico è sceso dell'11%, passando da circa 556 a 494 grammi a persona ogni settimana. È la prima volta che si scende sotto la soglia di 500 grammi. Il dato è ancora lontano dall'obiettivo fissato dall'Agenda 2030, ma rappresenta comunque un passo nella direzione giusta. Buone notizie anche dal mondo della ricerca europea. L'Unione Europea ha stanziato 411 milioni di euro per 73 nuovi progetti dedicati alla ricerca e all'innovazione. Le iniziative riguardano settori molto diversi, dalla salute alla resilienza climatica, dall'agricoltura e trasporti alla produzione industriale. Una parte importante dei finanziamenti servirà anche a migliorare la formazione dei ricercatori e a creare nuove opportunità professionali. L'obiettivo è trasformare la ricerca scientifica in soluzioni concrete per affrontare problemi reali e accompagnare le transizioni digitali ed energetica. A Roma è nato un progetto che porta virtualmente il mare all'interno dell'ospedale. Al Policlinico Umberto I, bambini e adulti ricoverati possono usare visori di realtà virtuale per immergersi nelle acque delle secche di Tor Paterno, l'area marittima protetta a largo di Roma. Attraverso immagini a 360 gradi e suoni naturali, i pazienti possono vivere per alcuni minuti un'esperienza lontana dall'ambiente ospedaliero. L'iniziativa è pensata soprattutto per accompagnare momenti potenzialmente stressanti come le infusioni o le attese terapeutiche. In Italia ripartono anche numerosi programmi per avvicinare bambini e ragazzi alla scienza. L'INFN, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha messo in campo per il nuovo anno scolastico 17 progetti dedicati agli studenti, con laboratori, esperimenti, incontri con ricercatori, concorsi e attività creative. L'idea è semplice: non limitarsi a raccontare la scienza sui libri, ma permettere agli studenti di sperimentarla direttamente. Un modo per trasformare la curiosità dei ragazzi in conoscenza e magari aiutare qualcuno a scoprire una futura passione professionale. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima.
2: Verdi, bianchi e rossi.
3: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane. Dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, bianchi e rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme su Radio Calima.
4: Conecta con la musica che más te gusta.
5: Rebobinas el tiempo.

0: En Canarias.
1: Es la hora 20, 31 minutos.
2: Sono le 20 e 31 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un successo del 1967 con Fabrizio De André, Bocca di Rosa.
5: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paese

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la

0: Notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Calima, Radio Calima.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
1: Kalima Rewind, riavvolgi il tempo con la migliore musica dance 80, 90 e 2000.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: En Canarias.
1: Es la hora 22, 33 minutos.
2: Sono le 22 e 33 minuti.
3: Radio Calima.
4: Calima Rewind. Riavvolgi il tempo.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

Radio Calima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Calima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:33 minutos.
2: Sono le 23:33 minuti.
3: Radio Cali.

0: livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app